Lügn ara mosch. Da Luise famos. Treis randulines batten l'Uralas wie del Ciel in sta. Mincetant tremblen treis umbrives sulla facciad alba da macià.

0: Proverbio. Chi si contenta al poco trova posto in ogni loco.
1: La c'è in sud de Stadt.

Javouche, da Clodurie Bezzola. Mince tant lesa schfuandrar ant il plumatsch e sgiarpi sun tantar ils terms da ma conscienza. Imprender l'alfabet de troclodiz e schiavar ora l'avenir da mes passà. Mince tant, vulesa nascer sot una meldrinsaina.

0: Les novitats de RTR.
1: La Svizzera perde il quart final contro l'Argentina, quai con in trai sventra prolungazione. E la via de Hormuz e Puspe serrada, quai sventra tacce svizzendaibles. Quai in duses temas ozza le sis. Al microfono Urs Müller, PNG. Per la Svizzera il campionato mondiale de balle pea fin sventra il quart final. Il Svizzera s'han pers contro l'Argentina con ina trais sventra prolungazione. Durante che il Svizzera ston far la valise fronte l'Argentina en il mezz final in l'Inghilterra, ca batti la Norvegia con duse din sventra prolungazione.
2: Iai in déjà vu. Sco già il 2014 alla Brasilia vengono il Svizzera e franai 12 ans più tard, quella gada anton il quart final, dils Argentins per la prolungazion. Julian Alvarez con un gol de Valencia a s'attrau il siemi dils Svizzers de scriver in ulterior capitel historia e contonger per l'amprima ga insomma in miez final ad in campionati mondial de Balapai. E la tocca la cena 12 avla minuta al dus ad in. Fac tot clar, lucul Svizzers han mes tot sin in a carta, alla finale Lautaro Martinez cul trais ad in e la cien vencinavla minuta. Il Svizzers han musau in a buona prestazione incontri il campion mundial de von Quaterons. E tutina, ein ils Argentins idia e la diejavla minuta con ina nole in avantage entras Alexis McAllister. E la 67ª minuta a Dan Endoy pudiu egualisa pil Svizzers. Mo kurz zuenter ein lentira euforie venida frenada abrupt. Brel Embolo a survenu sia seconda carta melna, monte Kirchen per via de Dina Schwalba. Con 10 giugadurs il plaz del Svizzer Slovenien pausot las rodas dils Argentins, can e la prolungazion pudiu nazia quei avantag e fac tot clar con dus ulteriurs gols. Malgrat la terrada, ina terrada bodispet necessaria, ascien il Svizzers esser loss da lur prestazione quei campionati mondial. L'equipe de Murat Yakin a terminau quei turnier sot las meires 8 nazions dil mon. Andreas Vialan, redaktion de Sport.
1: Sventer l'explosione in una casa in la Val d'Albleny e la persona morta venire identificata. Il si tratta di un svizzero di 59 anni che si è venuto a cercare in connesso con un delitto ammazzamento, che ha cominciato la polizia cantonale tessinaisa. Tenor rapporti dei media si tratta dell'ex di una donna che si è venuta a città da giugno a Gessaira. Ella si è venuta a cercare con grave blessure sul ciao da tirsi in una clinica di riabilitazione. In connesso con l'investigazione sein drei Polizisten zwingend blessat, leva mein. Il Stadio Zuniz an der Nova Main attaccia Miras in l'Iran, quai a comunicia il comando dell'Armada regionale. Or davanti all'Iran attaccia in una nave containers in la via da Hormuz. In commember dell'equipe sei a Sparì e la nave sei venida doneggiata considerabla mein. In questo connesso hanno le guardie della rivoluzione annunciato che hanno dato colpi di avvertimento in imbastimento che ha imparato a attraversare la streccia della mar in una ruta beach lubida. Se si entra l'Iran sarà la via da Hormuz ad interim per lentire navigazione. Quei rapporti media statali iranesi che si basano in indicazioni delle guardie della rivoluzione. Intanto rapporten plir Stadis del Golf da warte Explosions e Alarms d'aria. Tranter auter erdels Emirats Arabs Uniz, il Bahrain e il Qatar. E dank dell'American Football ils Baron Grizzlies ambita giud al tron ils Calanda Broncos sventer trai sonsco campion Svizzer. En il Basler Ranghof godognen ils Bernays il 40-avel Swiss Bowl contra ils Grigions con 14-3. Per ils Grizzlies eis il 7-avel titel da campion l'emprim da pil 2022. Els terminescen la stagion senza terrada.
0: La meteo.
1: Oggi si, per grande parte sulle lief e la montagna si formano in 5 nivelli di cumulus. La temperatura maximale è tra 25 gradi in legge di nota, 30 gradi in sorselva e 32 gradi in la regione da Quira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR. Kunt scoprides hits e sempre verds. Musica non-stop. Wir sind zusammen mit unserer Redaktor der Musica, Dominik Pohlen.

0: Las novitats de RTR.
1: La Svizzera perde il quart final contro l'Argentina, qualcunina trae sventre prolungazione. E la via de Hormuz e Pusch besserada quai sventre tacce svizzendaivles. Quai induses temas o zala set. Al microfon Urs Müller, BNG. Per la Svizzera il campionato mondiale de balla pea fin sventre il quart final. Il Svizzera s'han pers contro l'Argentina con ina trais sventre prolungazione.
2: Iai in déjà vu. Scodja il 2014 a la Brasilia venien il Svizzers e franai 12 ans pitard, quella gadanton el quart final, dils Argentins per la prolungazione. Julian Alvarez con un gol de Valencia a satrau il siemi dils Svizzers de scriver in ulterior capetel historia e contonger palamprema ga insomma in miez final ad in campionati mondial de balapai. E la tocca la cena 12 avla minuta al dus ad in. Fatch tot klar, lukul Svizzers an mes tot sin in a carta, alla finale Lautaro Martinez kul trais adin e la 129 minuta. Il Svizzers an musau in a buona prestazione contro il campion mundial de von Quaterons, e tutina ein ils Argentins idia e la 10 minuta kun ina nole in avantage entras Alexis McAllister. E la 60 minuta a Dan Endoy pudiu egualisa pil Svizzers. Ma kurz zuenter ein lentira euphorie venida frenada abrupt. Brel Embolo a survenius ie seconda carta melna, monte Kirchen per via de Dina Schwalba. Cun 10 giugadurs il plaz, sel Svizzers luvenien pausot las rodas dils Argentins, can e la prolungazion pudiu nazia quei avantage e fac tot clar cun dus ulteriurs gols. Malgrat la terrada, ina terrada bodispet necessaria, ascien il Svizzers esser loschs da lur prestazione quei campionati mundial. L'equipe de Murat Yakin a terminau quei turnier sot las meires 8 nazions dil mon. Andreas Vialan, redaktion de Sport.
1: Il trainer Murat Yakin discuore sventer la partita di una bittere terrada per la Svizzera. D'entanza el fece losch dalla prestazione che la squadra nazionale ha mossa durante l'entir turnier.
3: Wir sind viel besser gewesen als der Gegner. Aber am Schluss können wir uns nicht kaufen. Ich bin unglaublich stolz auf das Team, auf den Staff, was wir gleichstehen heute gegen den Weltmeister. Alles zählt euch, noch gekämpft. Aber es hätte nicht müssen sein. Darum schade, dass wir auf die Art und Weise ausscheiden
1: müssen. In der Metzfinalfront l'Argentina sind l'Engelterra, che batte la Norvegia con 2-0 sventer Prolungation. Sentre l'esplosione in una casa in la Val del Blegnene, persona morta veniva identificata. E si tratta di un svizzero da 59 anni che sai veniva cercata in connex con un delitto mazzamen, che ha cominciato la polizia cantonale tessinaisa. Tenno rapporti da media si tratta dell'ex di una donna che sai veniva setata giù giovedì sera. Ella sai veniva cercata con grevi blessure dal ciao da tirsi in una clinica da riabilitazione. In connex all'investigazione sei in treis polizist sin iz blessats leva main. Il Stadis Uniz an den Ova Main attaccia mires in l'Iran, quai ha comunicia il comando dell'armada regional. Or davant a l'Iran attaccia in a nava containers in la via da Hormuz. In comember dell'equipe sei a sparì e la nav sei venida donneggiata, considerabla main. Quest connex an les Guardias de Revolution annuncia che elles haien da culps d'avertiments in vestiments che haien amprua de traversar la streccia e de la marsin in rutte bitch lubida. Se sventra a l'Iran serà la via de Hormuz ad interim per lentire navigazion. In tantra port in plir stadis del Golf da ward explosions e alarms d'aria. Tranter auter erdels Emirats Arabs Uniz, il Bahrain ed il Qatar. Dank del Tennis per la prima giada in sua carriera a Linda Noskova guadagna il turnier de Grand Slam. E nel finale de Wimbledon alla Cecca de 21 battisia compatriota Carolina Muchova in 3 sets con 6-2, 5-7 e 6-3. So entro 2 ore a mesa ella pudì iniziarsi a 6 la balla de match. E nel finale del Summensfront Oz, l'italiano Yannick Sinner, sin il tedesco Alexander Zverev.
4: La meteo.
1: Oz è per grande parte sulle lief e la montagna si forma in 5 nivelli di cumulus. La temperatura maximale è 30-26 gradi in Lenghi di Nota, 30 gradi in Surselva e 32 gradi in la regione da Quera.
4: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
0: La bonura del RTR.
4: Con sempre verz. Scoverides. E hits.
0: Musica non stop.

0: Vus al puls della musica.
1: Laura non c'è.
2: Dal sempre verde.
1: Capisco che.
2: Suril hit.
1: Cazzo.
2: Fin per la scoprire. Usciva via scolavita.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Svizzera perd il quart final contro l'Argentina, qualcunina tra i sventre prolungazione e la via da Hormuz e Puspe serrada qua sventre attacce svizzendaivles, qua industrias temas ozza la soci. Al microfono Urs Müller, BNG. Per la Svizzera il campionato mondiale di ballo a fin sventre il quart final. Il Svizzera San Pers contro l'Argentina con in atrais sventre prolungazione.
2: Io in déjà vu. Scoglia il 2014 alla Brasilia vengono il Svizzera e Franai 12 ans più tard, quella che Antonio il quart final, dils Argentins per la prolungazione. Julian Alvarez con un gol de Valencia ha satrau il siemi dil Svizzers de scrivere in ulterior capitel historia e contonger per la prima ga insomma in miez final ad in campionati mondial de Balapai. E la tocca la cena 12 minuta al dus ad in. Fac tot clar, lucul Svizzers han mes tot sin in a carta, alla finale Lautaro Martinez cul trais ad in e la 129 minuta. Il Svizzers han musau in a buona prestazione contro il campion mundial de von Quattarons. E tutina, ein ils Argentins idia e la 10 minuta con in a 0 in avantage entras Alexis McAllister. E la 67 minuta a Dan Endoy pudiu egualisa pil Svizzers. Ma kurz zuenter, ai l'entira euforia venida frenada abrupt. Brel Embolo a survenu sia seconda carta melna, Monte Chirchen per via de Dina Schwalba. Con 10 giugadurs il plaz del Svizzer Slovenien pausot las rodas dils Argentins, can e la prolungazione pudiu nazia quei avantage e fac tot clar con dus ulteriurs gols. Malgrat la terrada, in a terrada bodispet necessaria, ascien il Svizzers esser loss da lur prestazione quei campionati mondial. L'equipe de Murat Yakin a terminau quei turnier sot las meiras 8 nazions dil mon. Andreas Vialan, redaktion de Sport.
1: Il trenatore Murat Yakin discuore sventre la partita di una pittra terrada per la Svizzera. Tentanza è il fec loge della prestazione che la squadra nazionale ha emossa contro il defensore del titolo.
3: Ma sind viel besser als der Gegner. Aber am Schluss kann man uns nicht kaufen. Ich bin unglaublich stolz auf das Team, auf den Staff, was wir gleich stand heute gegen den Weltmeister. Auszahnt euch, noch gekämpft. Aber es hat nicht müssen sein. Darum schade, dass wir auf die Art und Weise ausscheiden.
1: In der Metzfinalfront l'Argentina sind Engelterra kabati la Norvegia con due dinsventre prolungazione. Il Stadio Zenica da Nova Maina taccia Mires in l'Iran, qua ha cominciato il comando dell'armada regionale. Or davanti all'Iran taccia in una nave containers in la via da Hormuz. In comembre dell'equipa sei sparì e la nave sei venita donneggiata considerabile main. In questo connex han le guardie della rivoluzione annunzia che le sei da culps d'avvertimento in un bastimento che ha provato a attraversare la streccia della mar in una rotta bici lubida. Se sventra l'Iran sarà la via da Hormuz ed interim per l'intera navigazione, quale rapporto media statale iranaises. In tanti rapporti in plir stadis del Golf davarte esplosioni ed allarms d'aria, trant'r auter ils Emirats Arabs Units, il Bahrain ed il Qatar. Sventra l'esplosione è in una casa in la Val del Blegn e la persona morta veniva identificata. Il satraktir in Svizzera da 59 anni che sei venuto a cercare un connex con un delitto di ammazzamento, quale ha comunicato la polizia cantonale tessinaisa. Tenor rapporti da media satraktir dell'ex di una donna che sei venuta settata giù Giovedì sera. Ella sei venuta accettata con grave blessure al ciao da tirs in una clinica di riabilitazione. In connex con l'investigazione sono tre polizisti veniti blessati, leva main. Ed anche una novità del tennis, per la prima giada in sua carriera a Linda Noskova guadagna in turnier di Grand Slam. In finale di Wimbledon alla Cecca da 29 batti sia compatriota Carolina Muchova in tre sets con 6-2, 5-7 e 6-3. Sventer 2:30 ella pudì iniziarsi a 6 balla da match. E nel finale del Summens de Dots front il italiano Yannick Sinner sin il tedesco Alexander Zverev.
4: La meteo.
1: Poi si è per grande parte sulle Liffe e la montagna si formano in 5 livelli, da cumulus. La temperatura massimale è tra 26 gradi in lenghi di nota, 30 gradi in surselva e 32 gradi in la regione da Quera.
4: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: RTR Vita e Creta.
5: C'è il sen della vita. In una greva da monda, con sono ancienti da monda li avgiufna. A tutti in gli squai fa vita a Creta. Per esempio, domandainus Dominic Caglia, che gli è venuto per la seconda gamma.
6: Da contribuire a ti mincia de, a mincia situazione con le acce fermezze e le vartezze. Che ci inscrive a mantenere la pace in questo mondo, a mantenere il rispetto verso i vis-à-vis.
5: C'è per voi il senso della vita? È un negativo ponderazione. Neanche semplice da fare una risposta. Vita Creta vi devo in discorso filosofico, da parte il senso della vita, picca vostra classe l'emissione, io sono Claudia Catomen.

0: RTR Vita et Creta.
1: Ujares, conflicts, accidents. Il mund ha actualmein in a fase de tensiun augmentada. Conflicts denter stadis, crises politicas internas, aspustaments de pusonza geopolitica. Vitier vegin accidents sco la catastrofa a Cromontana. C'è la spera persunas giufnas? C'è la viver ellas lur vita? C'è dat curaja? A confiert? C'è ei per els il sen de la vita? Vita e Creta invida el rom de domandas filosoficas questa stat persunas giufnas per filosofada vart il sen de la vita. Hosp quella ga ei Dominic Caglia da Tinizong ga Trentinons. El ha fatto il master in psicologia, pedagogia e romansch. Dapi il 2000 flavura ella sco collaboratura scientifica alla scuola da pedagogia a Quera, ad ella finisce un seu doctorat. A Dominic Caglia scrive e text romansch in tutte le forme a colors. Ad ella è gest venida per la seconda gamma. C'è la crea ella, ma rondsi la situazione mondiale, politica, ecologica, economica, vid in bien futur per ses afons.
2: I va ven avant l'impression ci dat bleres persunas ci on in respect anvers i vis-a-vis e ci in stot tineir ansemen con quelles persunas per contribuir ad ena en bon mond ci o respectir anvers la natera ci contribuisce alla pace in quel mondo e ci in sto tenere insieme con quelle persone e invece andare a pensare e noi persone sono alla possanza noi sono farne avuto.
1: Allora, il cammincin è sempre responsabile che va bene a suo contorno, se vengono di questo?
2: Che non si può essere, ci cammincin può contribuire ad una buona convivenza.
1: C'è un giaviseis per vostra fons?
2: Ima giaviseis in mond da pace naturalmente, non si sono cose in Svizzera sono privilegiose da vivere in pace e anche in una città relativ grande e si chiede, potessi in di prossimo tempo nel mese del mondo. Ima giaviseis che resto sia e ci dat in mond noi ci rispettesse la natura e ci rispettesse il mincin e il mincin.
1: Ma mai tu dubbi di fondare una famiglia da vi a fons in quel tempo che non essere nusse?
2: No, anche il grove è mai di dubbi da mai e ci vain proprio i privilegi da vivere in Svizzera. Si vivesse in una terra non c'è guerra, non c'è malsiera, allora e si vivesse la possibilità di decidere se un fan si invece lo fischia in altre storie naturalmente, però con la Svizzera che il gruppo non ha mai dubbi.
1: C'è molto per voi personalmente di vivere in una vita che fa essere?
2: Per me e vivere in una vita con sen in una vita non ci so vivere le agnes fermezzas non ci so passantar tempo con che ci fogo gente sai che io senti mastir sai che an famiglia sai che con i tempo libero is ameis e a proprio da sa faccio un tar con cose cins fogo gen cins feuerbein cins e a per me us personal man fischi us per esempio i romanci ma faccio un gen coi romanci anti mastir i dungal gen dan avant es un fans i scrive gen texts per romanci per me us gist in mond al romancia ins ci data me blir sen ant la vita ja.
1: Lo svesse oggi che via sen della vita è antico da gidare a mantenere a dare una buona romanza.
2: È una parte che è per franca, yeah. Also che è un piacere di essere qui. Mi sfei che ci c'è se il lungaggio ci è dato una banda che usa i romanzi che è molto bello di essere qui, che si sviluppa e che si formulisce già le prime costruzioni. Yeah.
1: Noi viviamo in una situazione politica molto speciale con tutto quello che abbiamo intorno a noi sui anni, con molto influenza tutto quello che vostra vita.
2: Se vivo in mia mente di allora vado anche per da stipgire. Ho conosciuto con la famiglia con cui vivo in questo momento di fai e di mente di che c'è da organizzare e di lavorare sai che gente sai ben ma approfondar anti tema ci facente magist però ie schon si sperci met an la televisione war las novità e che se ci va manevel ja che ci et is un pitos na persona no ja ci vin lo fich manevel ci sto pitos calarte vor dar las novità che ci interessante ja schon po senza possanza ci so che vec influenzar. Però mi dà mai una persona che so bene allora lasciare della parte e può spesso concentrarsi in mincia di.
1: Se voi avete tutte le possibili dati, da nes, possonza e sa vita, c'è mi dà per se vedi cargata più se nella vita, va bo?
2: Ma i penso, fis in tre momenti in stai da pleva a bec, perché allora si può già morire. Per me la vita è avere mince di nuove sfide, mince di nuove svegliamere. E io credo che fis donne contangessi in quel punto. E fis un bel momento andare via detta, però se sono ci sono in una fase che pensi bec anche in quel momento. Ja.
1: So, come vuol dire insegnare anche contangere il sen della vita?
2: I fis belgi con Tangesca che l'entrano in un'altra via detta, ci pensano, o sai, proprio lasciare libero, iva vivia i sen della vita, e o sei. Mince cas, si vesti tutto quel raps e quella possanza, allora, mi desse mince cas che la situazione da guerra anti contorn, che è clear, ci che osi tema, ci. E ci vuole evitare tutta quella violenza ci dà e avere quel rispetto verso i nemici che fis per me è importante contangere. Ja? Però io credo che dei ci dà che chance dati momenti ci si sfrugiano ci dà conflitti e che so beci mi dà con tutti i raps e tutta la possanza ja? Ci dà differenze interessi e degna da starve di Londra, da cercare armonia, da cercare compromesso, da cercare una via da pace. Ja.
1: È dato in versetto che dice: alla vita dobbiamo fare tre cause. Bagaggiare una casa, nisco alternativa scrivere in codice, plantare una pianta e servire una fonte. Scoutura weiss, was schon skritt godisch, was es es mumma. A dina planta, sa was imagina, weiss ich hier schon plantau. Weiss in quei sen, konton giu, il sen della vita.
2: I bagno, se ci i sun gist im Moment fitch contenta, perché ci tot is pilastr della mia vita constaten per me. Sun contenta la lavor, e sono contenta con la famiglia, e sono contenta con Chai Sulom e di Curcin. però in mince domena lasciamo sviluppare avanti e lasciamo contangere da ple. Però io in Spagna sono molto contenta in tutte le domene.
1: Senza di cosa constati che con la vita è? Cosa vedi cosa trenti non? Quella continuiamo, pronto in una massa ons. C'è già visto adesso l'un che vi lascia ad ampliare la vostra per sapere bene la mia vita a fare.
2: I le scugenda anche vien avant far ricerca ant la Rumancea, che ho sinz ce ci ocif me.
1: Che ricerca?
2: In tema ci facentes me fis da far in dizionari da frequenza da scazzi da plez, che vo dir il le scu fis un project da rimnar is cinch mela plez is pi frequenz an romanz is cinch dovre pi savenz an di romanz e kei conoscen dizionari ins ves puspe bleres opziuns da far an avand recerz ins pures far tests e cun kels test lo deir ah cun kel schatz da plez ci te sas di stessen in nivel a d a en o cun kel nivel da schatz da plez is stessen nivel c en che dat tu sche fitch e bels Projekt, die se resultessen da duschen dizionari oder duvrar lor kels test, se vordar jo skusta ti kun i skatz da pleten da skolas romanches, da la skolars e di skolars. Che fis ena domena et in otra domena fis da naturalmente ja, la famiglia da vaser is un fans ci crescen et scucci se sviluppen da zu rumontar tut las sfides chen colliedes con che e la domena da schreiver lo fis bel da ver puspe catar Lorenzo Curs puspe da play time per schreiver text per romans consunt per la juventetna lo e dati moment schon fich parks per is juvenils scheis tini so schedet jetzt fis bel da schu schreiver an avant et domena da hobbies fiser puspe belda puspe lora ver time da cantar per ok vignos un po' la curta in moment
1: quei gevis per dein sen a vossa vita se vus contun gesus us po quals gevis ni quals finamires ves vossa vita lo buffa sen fus colut in aspect negativ
2: ha bung i pains denia schina portas a sera sa derva in otra sai mi immaginar stasse per pensare che altri destini ci dato che ci so capitare tutto con una famiglia e lo proprio la speranza ci tutto va bene e che fis per me punto centrale ci l'ambito fosse e ci carteggia bene
1: o so per sumare quei antir discorsi c'è è il sen della vita
2: per risumare è per me il sen della vita è da contribuire a mincia situazione con le acce fermezze e le vartezze che ci inscrive a mantenere la pace in questo mondo, a mantenere il rispetto verso vis-à-vis e a tutelare il vero. Scusi rispetto verso i sets e rispettare le agenzie già veis e cattare una veia da veiver che le già veis anche convivenza con i sotters.
1: Dominic Gaglia, filosofont, la greve da monda da vart il sen della vita. Quella a tutti gli altri episodi delle domande filosofiche an Flessing Play RTR sotto vita e creta.

0: «Eh, chica, lavora bugen. A fa si a lavor con passione d'engage e trova mince ton vacanzas. Eh, Jesus. Il plaid vacanzas am flins struge la Bibla, den ton il concept de vos dir schon.
1: Si zunde Jesus avai nus col cercava ad in apospai im moment de roausa quietezza. En fases de crisi sco si gezemeni ancoriva el il discors con Deu ed amflava noves rispostas a nova fidonza.
0: Nidin stoppia vi schliata conscienza schal drover waus, recreazion, schella stosser vigni. Il paizem via dalla scienziata de religion Silvia Juan Gartmann col focus in vacanzas suenter Astrid Alexander. Sort.

0: Vita e Creta, il plet si invia.
1: Pacata la cofra, sciata vos in sil mincegia, semplamente tre flat. Vacanzas, monten libertà, a ricreazione, avventuras, a tanca energia, scuvierre novs logans, a crea moments non emblideivels. Silvia Juan Gartmann, a sco scolasta alla scola cantonale, ose vacanzas. Denton perus, cula faccio plaz in via.
2: Veis vos in leuc de vacanzas preferiu? Dati, insomma, caracteristicas per bialas vacanzas. Cei, di la Bibla per tu cont vacanzas. Lein entra in quelles domandas. Deu, nella religion, combinainus pil pli bo con vacanzas. Il plaid vacanzas amfl instruja la Bibla, denton il concept avos tier senza dubi. Il cascion, in cui adina puspei pausa ruaus. Scizun de Jesus avainus col cercava adina puspei in momento ruaus a quietezza. En fases de crisi, sco sigazemani, ancoriva el il discors con Deu. Ed amflava noves rispostas a nova fidonza. Ils giufnals a elem vidau de dien in leuc pliro assaivel per se recrea de lur charges, sta en cominonza e gude in abuna cevera en in bi leuc. Els ampreu la via sot ils pais, e megari scizun la naif, per contonger il leuc giavijau de cominonza. La scienza confirmesce che vacanzas en importantes. Psicologs e psicologas han constatau che oggi gis vacanzas pia bain in jamna, ein per biarsi in bian diember da gis per se recrea. Ordavon, seggia important, se possaiva, dave finiu proiects importants, quai gidi da libera il ciao. Avunda temps da pacatà duaigi ins reserva. Tutto no, gli agen character e las circumstanzas da viver, seggien vacanzas activas in una scelta. Autors preferescen vacanzas pliro saivles. Savens, saigi important, dan flein program che saigi in alternativa anvers la lavur ni la vita da mincia di. En qualin, ni an qualinna, amprendi bugent, se c'è niaf durant las vacanzas ni selegre din scunters con autras persunas e bialas emozions. Important, saigi ai an mincia cas da risguarda ils differents interess, ils agens e quels dels autors. C'hai ein las pli bialas vacanzas che vus veis fac, ni che vus aveis imagina, da co eran quai las pli bialas vacanzas. E c'è s'aveis azot fa per ve semiliontes vacanzas. Da cor gio vigeu a vus per mincia di in pim moment de vacanzas.
1: Il plaz in via della scienziata de religion Silvia Juan Gartmann. Qual'an fleise e la quotidiana da vendergis, ni tot los episodes sin Play RTR.
3: Per dire ciao dopo tutto questo tempo, si dice ciao baby ciao. Per dire ciao dopo quanto c'è stato,

Ziel con sia balletze vuge del titel Love's Divine. Cantà, eien se c'è bi, da picciantanese colligia quei cristians. Se nus cantainen semen, e quei da plica mo musica. Mince singula vuge importante, ma per ansemen nesce la harmonia speciala. Ed exact quei fa o in cor. Cuminanza, confidanza e la fine mira comunabla da crea anzice bi. Ma da co conten con son mattaccias en cor? A da co hai mo paugs buats? Gli arci musical e avon in permense facentaus con quella domanda. C'è risposta calam flau u disgisto entre las novitats dallas nove.

0: Igl ei bu sempel da filosofà da vart il sen da la vita. E per quei chi dat bu in risposta universala, cavala per tutus a tutz. Il sen da la vita è in sicei personal, individual. Per biars, già il sen da la vita en relazions, el svilup personal, ad enfla in sen el agen agi. La fin finale nesce il sen leu nu che nus decidin conscientemein cei che è important per nus. Tir Dominique Caglia, che lavora alla scuola da pedagogia queera e che scrive codici romans, è quei, per esempio, il lungaggio romans.
1: Per me, è vivere in una vita con sen, in una vita non ci so vivere le altre fermezze, non ci so passare tempo con chi ci fogo gente, sai che io senti mastir, sei che an famiglia, sei che con i time liber o is a mes, è proprio da sa facentar con cioses cins fogo gen, cins foer bain, cins e per me us personal manch fischi us per exemple i romanci ma facent con gen coi romanci anti mastir i tungel con gen an avant ais un fans i scrive con gen texts per romanci per me us Gist im Mund della Romanceia ins Cecidata me blir sen ent la vita, ja.
0: Domenica prossima filosofesce la tiradura d'elita e mumma di Nafonet Anina Tomaget da varte il sen della vita. E oggi vi la vusi in biala domenica con bia sen e bia vita. Io sono Claudia Catomen, sin su di.
2: Vita e Creta.

0: Las novitats de RTR.
1: Malgrat grand combat, la Svizzera perde il quartfinal contro l'Argentina, con una trais venta prolungazion. E la via de Hormuz e Push beserada, quai sventra tace svizzendaivles, quai induslis tema sozales nov. Al microfono Urs Müller, BNG. Per la Svizzera il campionato

0: Il Mondiale de Balapea fin sventra il quart final. Il Svizzer s'han pers contro l'Argentina con in trai sventra prolungazione. Gli argentini iniziano in vantaggio nella 10 minuta tra il gol da McAllister. Nella 67 minuta a Endoi egualizza per la Svizzera. A partire dalla 72 minuta il Svizzer stiu a gir con in un da Mainz in il Platz, Svenzer Kembolo a sornire la carta Mellen Kocna per via di una simulazione. In la prolungazione an Alvarez e Martinez procura per la decisione. In il mezzfinale fronte il defensore del titolo in Inghilterra, il Zenglais sanguinà contro la Norvegia con 2 dins entro prolungazione. Jude Bellingham ha fatto 2 gols per il Three Lions. Sventer Lauten nel quartfinale contro l'Argentina a Remo Freuler annuncia che il veglia giugar vin avant per la squadra nazionale svizzera, quella ha in sende far in qual causa. Oz in Svis che blersa è possibile, uscì il giugader dal champ central da 34 ons in vers SRF. De quarte scadì il contratto Freuler ter Bologna. Il Stadio Zenitza an da Nova Main attaccia Mires in l'Iran, quai a comunicare il comando dell'armada regionale. Or davant aia l'Iran attaccia in nafa container sen la via da Hormuz. In comembre dell'equipa sa sparì e la naf sa è venida doneggiata considerabla main. In quest connex an las guardias de revoluzione iranais as annunzia che las aien da culps d'avertiments in un bastiment che ha empruada a traversar la streccia della Mars in una ruta bici lubida. Se sventra l'Iran sarà la via da Hormuz ad interim per l'entire navigazione, quei rapporti media statales. In tanti rapporti in plir stadis del Golf davarte esplosions ed alarms d'aria. Tranter auterer ils Emirats Arabs Units, il Bahrain ed il Qatar.
1: La meteo.
0: Oggi si per grande parte sulle live e le montagne si formano in 5 nivels de cumulus. La temperatura maximale è 30, 26 gradi in Lenghi di Nota, 30 gradi in Surselva e 32 gradi in la regione d'Aquera.
1: Vias e traffic.
0: In l'autostrada 3 di Stranter Bogne Ragazze e Maia Villa dati impedimenti a traffico in nome 2 direzioni, qua è per via di un accidente. Il Vial Sanestre è bloccato.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Large Musical.

0: pan de miglio. In bifniant ci derive del sai de javel centiner. Centà però de mazzi juvenils del tem de dots. In a registrazione del Lucerne Boys Choir ci desnu de fatta la primavera passada. Simmels cors be con vus de mazz, qua in grigion al cneusche de rasà, adonta della lunga tradizione del cors virils.
1: In mes undes ans che è mai nostra cors du fans, is a più mein a dünner statu schee ci deren pax mazz, mince tant in giuns mazz, mince tant un duas, mince tant a fatta treis o quattr, ma qua ven e va in passu e io.
2: Il fenomeno che è un top jazz mazze giovanili di 100 non è che ci sono.
3: Dopo 20 anni siamo in via con la scuola di canti, con il cor di fons, a cui è adina in tema.
0: Il disequilibrio di mazze e mazze sono il scorso di fans, osserva Nina Meyer, Ladina Simonelli e Rilana Cadruvi ci dirigono e hanno diretto differenti scorsi di fans giovanili. Insieme con ellas, provo questo arte musicale, da certe ore per cercare il cantare in cor du fans, pare piuttosto d'essere in hobby de mattes. La musica di questa emissione, in a cerna de registrazioni de differenti cors du fans e juvenils della Svizzera, ci sono partecipati la primavera passata al EOCF a Basilea. In festival per cors du fans e juvenils dell'intera Europa, ci ha lieu mince zigont on durante la fin defna de scenzione. Le indicazioni dettagliate da vart titels ed interpreti di questura di musica cittava su rtr.ch/musica. Mes nom braide anet, bel ce voce terots della partida.

0: das Luzerner Bied. Ihr Küste, in der Registration del Lucerne Boys Choir, die sa partecipare la primavera passada al Festival de Cors d'Ufanze Juvenils a Basilea. Sì, in der Comprova, che cantar può essere er in hobby de Matz. Ma li stess, la grande parte delle partecipanti dell'occurrenza, Mattes. Ma perché, insomma?
1: Als Matz hanno semplicemente un più grande interesse wie della attività corporale. E pregen per vita qua il sport blerde più col chant.
2: A manchen forse eri dolz masculins. Der les Mattes auch abcerta più exempels femminins ci meinen gruppe se chanten.
0: Tenor les dus dirigentes in Giardinaises, Nina Meyer e Ladina Simonelli, dus regiuns possibles pel disequilibre de Matz e Mattes ent els cors d'ufans. Rilana Kadruvic, des de Spövanchons, part de la Scola de Cant sur Selva, ha amo un'ulteriore declarazione.
3: Jel sai si dir che in buop, in una gruppa de buots, funzionesce dell'energia, della motivazione auter che in una gruppa de mataccias. A per quei, credo è che quel staten mo in cert temps en in cor, cun mataccias, per quei che senten, oh, quella funzionesce auter, quella energia è autra. Las vie se sparten pie pifetschie del funzionar masculin feminin insieme.

0: Who has seen the wind? Cantat dal cor della International School de Basilea. Il tema de quest'ora de musica è il disequilibre de mazzi mattes en del scorso d'ufanz.
1: Un motiv biologic giure es il mudir la vust durant la pubertet. La vust vente per un mat incontrolable, il juvenil es forzer in giure, e che potes esser fitch penibel. E da manchen è naturel usher la fiducia in se svessa.
0: La mudada de la vus, tenor Ladina Simonelli, forse era in ragione perché il cantar pare d'esser più popolare per le mattes.

0: Les quattro stagioni di Gian Antoni de Runcs. Qua, centà della scuola de canto sur selva, sotto la direzione di Rilana Cadruvi.
1: Zwei da vinevon la musica a de fons de pignensi e ticet il pibi kin sa fa.
0: Despö passa van chans observa ella el svilup del chant du fanzi juvenils.
1: Als cors de fons ein aktivs, aber jei tutin la posizion de la musica del canto scotala a piarsen pau valetta la purgida pel se fons ozligi ei. Schi vasta kins vin forse per scotzogoni tierzi l'idea kins ves cantan in cor.
0: Erst le Sport ist enorm vast, da li stes diverse fanzi juvenils ci deciden di recentar in cor. In a comprova per quai, lo scenomna EOCF ci ha le mince dusonza Basilea. L'ultim festival per cors du fanzi juvenils ci annulò la primavera passada ad ombrare dont 1300 fanzi juvenils. L'urvus vives i freistes han fat clingiar plazzas, baselges i locals de concert tras tot Basilea.

0: Votet levet l'arch musical, oz cun differentes registrazions de cor svizzers cis han participats a l'ultima edizion del EOCF Basilea, in festival per cors d'ufans juvenils de l'intera Europa. Tot les informaziuns de vartels titels ils interprets de quista emission chetavet sün rtr.ch/musica. Sper differents tuns e suns cun atmosfera de festival, lascia quist arch musical ni repleti de trais dirigentes de cors d'ufans e juvenils. Una de delles, Rilana Cadruvi.
1: E data lanciata il cor del spins, dati a un qualin che vegn, che conta bugen, a lui sente ni che gli amici meuncan, ad ascia sperio a lui adine quals che vanno avendo il cor de fons che amflen lui forse in agada. Il cor del vici ni un cor viril, puspa il plager de cantar.
0: Erschel cantare in cor d'ufans par a lunga vista piuttosto da essere alci per mattes, es la dirigente in giardinaise Nina Meyer per sbasa c'er als mats ci bandunan als cors d'ufans scovrischen piuttard der celur plagiar de cantar.
2: Als mats ci weinten lur omens baden quistes vus basses ci tunen tot otterit per bler più sonor es tüfen un grand plagiar vida quistes vus e an lur ergust de lasciar quae ora Lass und Lura Blers, die baden auch, chant verbeine, chant jent, e cum je bella vusch bassa sonora, es bede chantaren in den Chor viril.
0: O Lura in den Chor masda. Evitar, chels mats chatten lur plagiar de chantar pur der cecur ces dweinten omens, es podesse tenor l'anteriore dirigente de las Filomeles, Ladina Simonelli, forse usche.
3: Chanter in gruppes beda mats, lor vessen lo forza de più courage de chanter. Schon das Mattes nur für Sentiers. Ciso?
0: Promover el Chant er prolz Mats, als che Rilana Cadruvi lese in minche cas provar de fare in avenir.
1: Quei fos veramente che grandius che nos viesen de motivar de pli buats, perché el sport adje è dominiau de motivar de pli giufnes de da balla pei, de quod es nus bo dominia de fa cantar de pli giuvens. Quei fos doch ina, quod es gine buona metta in a gadem pruau.
0: Schina para propa de dar Il recept per dar counterpaisa cu disequilibr es alt in mince cas clair. I dair mats ci chanta nient. Es funcciona per otter cu las mattes i am per quai er otters bsöns. I ci sa. Cun star lander via, i provar ora novas formas, nas discuora forzi in uneada püda din disequilibr. Mes nom, braide anet, i per finir cu stemisiun dai naturalmanc amun pa musica. Kukanuku, tutu sasi. In a canzone finlandese.

0: Les novitats de RTR.
1: Malgrat gran combat, la Svizzera perd el quart final contra l'Argentina con una traiça entre prolongazione. Ed il senatore repubblicano Lindsey Graham mora in la veglia decenda 79, qua in dus les temas ozzeles 10. Al microfono Urs Müller. Bienvenuti. Per la Svizzera il campionato mondiale di balapea fin sventa il quart final. Il Svizzera s'han pers contro l'Argentina con una traiça sventa prolungazione. Gli argentini iniziano in avvantaggio nella 10ª minuta tra un gol da McAllister e nella 67ª minuta a in due egualizza per la Svizzera. A partire dalla 72ª minuta il Svizzera si agire con in un plipaux in il plaz, sventa Kembolo a sorvenire la carta Mellen Kocna per via di una simulazione. En la prolungazione an Alvarez e Martinez procura per la decisione. En il mezzfinal front il defensore del titolo in l'Inghilterra, il Englais an Gurignà contro la Norvegia, con due dinze entre prolungazione. Jude Bellingham a fac ome due goals per il Three Lions. In smidante la guerra in l'Ucraina, le ultime attacche russe sordalaria in la capitale Kiev sain stades les mendres de pilanciate dall'invasione avantpassa quattaronz. Quai a dici il presidente della città, Vitali Klitschko, en vers la gazetta Bild am Sonntag. E la appella al

0: ist das sostegnare meglio Defension dell'area ucraina. In Taifri nemna la Russia attaccia Kiev 3 giades massiva main con drones, raketes ballistiches e missiles de crujada. Bleres personas sein vinides mazzades. En il Stadio Zenitze morte il senatore repubblicano Lindsey Graham con 79 sventer corta malsogna. Qua ja confermasse es Büro. Graham ist ein Senator prominent del Stadi Federativ der South Carolina. El valeva sco strecch alia dal Präsident del Stadi Uniti Donald Trump. Tranter auter el sex per mi per inamidade dalla pussanza in l'Iran. In la metropola Toronto in 2 persones nides setades giù durante in Festival de Salsa. Pliras ulteriores personas saminires plessades. In totae passa 30.000 personas fac part della festa. De pli indicazions ufficiales na la polizia ang bec fac. Il primer minister canadais Mark Carney a condemna l'acta violenza e condola alles familias pertruciades sin la plataforma X.
1: La meteo.
0: Oggi si per grande parte sulle Lief e le montagne si formano in 5 nivelli di cumulus. La temperatura massimale è 30-26 gradi in legge di nota, 30 gradi in sorselva e 32 gradi in la regione da Quera.
1: Vias e traffic.
0: Se l'autostrada 13 tranta il buon ragazzo ma è viglia dati impedimenti a traffico in nome 2 direzioni, vai per via di un accidente. Il via alza Nester è bloccato.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: Il programma rumeno in domenica buonura al Dizia, al giù del quart finale Svizzera contro l'Argentina. Sin qual guardenzi na vos più precisi, avvale sdudes con nos commentator da Balapé Andreas Vialand. In questa mesura regalenza al primo da tutti nota la tazza da RTR per quel 58 anniversari. Ma il Balapé non mangia per noi. Ne in questa mezz'ora, noi giovani, noi giovani da Balapé, con i giovinieri campionati mondiali e giovani leggendari in nostra spoilerosa da ciò guadagnarci in francs. Floce è in questa zona, mio nome Tobia Faller, già vuoi una bella domenica per il Pacific e speranza restare l'andervi.
1: La Stat

0: Musica dal 1981, Foreigner, Urgent, tenus voce prossimamente giusto per 100 francs e il giudice da Balapé, quel giovane in un per minuto, o se regalenza il primo da tutti una tazza, non per la tazza da RTR a quel 58 anniversario, alle 12:30, venga ne per squadrina le gratulazioni.
1: La copina.
2: Presentato il buon engiadina a scuola, il buon con agua minerale. Engiadina.ch.
0: Se conosciamo quel 58 anniversario e ci vedi gusto della tazza da RTR, allora prendi a telefonare 0800 20 25 30. Nostra mettenz la tazza con vostra gratulazione diretta a quella persona accesa 0800 20 25 30.

Dermot Kennedy, Kiss Me in Domenica Bunura. Per ce tuots sum già orcesa o or dall'auto, la tazza da DRTR es nos offerta. Ci ci cognosce quel cinciots anniversari, poas a telefonir allora clappa la persona ci anniversari una bella tazza da DRTR. Nolocient, venc, vence cinci trenta ed uscivo quella tazza in il jackpot de tazzas per occasions specieles.

0: Sabrina Carpenter, Manchild, che cos'è la domenica bonura col programma Rumensch. Nus regalens la tazza da RTR e dal telefono de osa a Berta Maruc da Schuol. Bundi, duana Berta.
1: Bundi, tot la Rumencia.
0: A chi vo la tazza da RTR da questa domenica als dudes lui?
1: È un gran gusto che posso regalare la tazza a la Dina che stanno a scuola. Ella complisce 47 anni. La Dina era fin questa primavera mia patrona e ella mi ha un hotel a scuola con grande engagamento, blera saviencia e è un lavoro efficiente per ella. E mi ha gusto posso uscire dare una volta a moniare un piccolo grazie a Ficci.
0: Nostra mettenz, Ficci Gugent, la tazza da RTR alla Dina Gistum da scuola per sia 47 anniversario, spero che l'ho udia e che legge gusto della tazza da RTR. Grazie per il telefono, donna Berta, e da Della in avanti una Ficci bella domenica.
1: Grazie Ficci, lo stesso a me.
0: Grazie,
1: addio.
0: Grazie. E dopo se fanno sentire il signet dalla tazza da RTR ci toccia naturalmente tiers sponsorita dal Bogne in Giardina.
2: La cupina
3: presentata dal Bogne in Giardina a scuola. Il Bogne con acqua minerale. Bogneingiardina.ch

0: Vos Radio de Stet in Domenjans Mesdi, la tazza de der Terre is regaleda. Ed ossa guarens chenins forse liber erels cien francs in nos dieu de Balapé. Cici o una buma memurgia s'interessa per Balapé is al gorde de dieus legendaris. O es la chance de guadagnir cien francs, quels venien forse in una busta scut als reiz funzionaris de Balapé. Ci so.
1: Che moment! Dal campionato mondiale da Balapé sogniamo. Tra i spazi, finta il gol.
2: Presentata Nickis Coira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-wohnwelt.ch.
0: Nous udins was scua d'una durant quis campionati mondial trais impuls de due moment del campionati mondial de Balapé, c'è scritt istorgia de Balapé. La domanda is, c'è moment de Balapé is cerciò e che cosa mas trais cavazzins?
3: Il è un momento della televisione iconico. La squadra era in via di guadagnare il titolo di campione. Quel momento venne anche oggi musai in documentazione da parte il Balapé.
0: C'è giù da Balapé e c'è campione di Cercens, ora si può guadagnare 100 francs e 30 tuoi ci guadagnano al giù. Fino al 12, al 19 luglio, venne erenci fattori ci guadagna tiers erenci un tricot della nazionale svizzera. Con le sottoscrizioni di tutti i giovedersi, 920-25-30, se creiais, se sapeis, c'è un momento, c'è cercenz, 920-25-30. Ed ero spiegando incontro precis due proposte. Tobia Faler, il giovedì della buonura, buondì.
4: Devi indicare la Petra.
0: Buondì, Petra. Petra, ho la guardò al match di questa notte.
4: No, io non ho mai detto. A prossimo mese andiamo a entrare nelle medie sociali.
0: Allora conosci il risultato?
4: Dei anche noi.
0: Stazione finale per la Svizzera, Kansas City. Ora siamo qui però, per noi, per un altro campionato mondiale. C'è Kraila, c'è campionato mondiale, c'è Cienza?
4: Svezco forse essere la VM 1966, l'Inghilterra contro la Terra Tudescia.
0: Inghilterra contro il Tudascia, 1966. Guardens ciò che torna?
4: Si nomna Wembley Tour.
0: Al Wembley Tour leggendari. Cosa ti glens ciò che torna una? Non è il Wembley Tour. Displeasure, okay. Donna Petra. Grazie per il telefono, bella domenica. Addio.
4: Addio.
0: Al Tobia fa... Cosa sto in sguardare? Voilà, ora è senza rivolta di pigliare giù al telefono, al Tobia Faler, giù dalla buonura da Balapé, buondì.
5: Buondì Tobia, che Mario di Attento Buona Davuta.
0: Buondì Mario, guardò il giù questa notte?
5: E gli utart, le sfisere che io accadde, le sfisere, ma è bubustri.
0: Tu ne ero scevole, av giusto dire, il sto su bot o al fattris?
5: No, io sono la vostra, la storia, mi rompo in l'Inghilterra, ho sentito che si scrisse il plus per la PAI, che ho buon dozzo, non c'è ancora public viewing, mi rompo la Svizzera, il Duke.
0: Quanto grande era la disillusione, quando il gol decisivo è scrudo?
5: Ah, brutale, perché tutti hanno sperato che venisse mai il penalti e avesse già buona chance di guadagnare sempre, sono così anche due sono andati insieme tutti insieme, ma la gente era tutta in loss in Svizzera con questo essere in lenz perché è andato super a dire che poi stavo continuando un po' causa, ma è sia il Balapai al
0: dormire per ore si è valgiù?
5: No, possibile, no, io sono le siate dormire, le snove sono per la vostra.
0: Ok, ma quelle due ore, è il momento se già da ciò un po' meno grigio, se quelle due ore spose?
5: Che, insomma, il positivo di Devin, c'è un bianco, io sto le brigatissime qua, io spero che l'Inghilterra pecci l'Argentina o il mio finale, quello è mai quel cavallo, lì.
0: Quello è in l'Europa. E positivo è Sprenza er si è tip che l'ans doa se pel giù da Balapé c'è si è tip c'è campione di Cercenza
5: io non è questo è la VM a Japan 2002 teatro d'estio contro Brasilia
0: Germania contro la Brasilia in Giappone. Displeasure, Sir Mario.
5: E boh,
0: non è nena quello provvedi in avanti in sicura funziona qui. E già vi ho detto, boomer e creazione, E hey, buon successo all'Inghilterra, salutiamo gli spoilers per l'Inghilterra. Bella domenica, San Mario. Bel di,
5: addio.
0: Grazie. E con quello giovedì.
1: Che moment.
2: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: Al programma Romanc in domenica, ans misdi, e che cosa entri il calendar de occurrences?
1: Il calendar.
2: Presentato il Kino Open Air del Parc Nazional. Das 17 fino al 22 de Fanadur, e nel corto del Ceste Planta Wildenberg a Zernetz.
0: Il quarto sole due comincia a trun e il spazio d'arte Mattias Specia. Una guida tra l'esposizione Specia e Specia Energy Fields. In oggi venis Specia per scrutare con ovras da sia bab Mattias l'interazione tra il spazio visibile del portrait e l'energia ci deriva da quel. Esther Spicher menia tra l'esposizione e declara la singola ovras la guida tra l'esposizione Specia e Specia Energy Fields. Ci comincia quarto sole due entro il spazio d'arte Mattias Specia a Trun. Nus restens giusto a Trun, alle 4 es in casa Carigiet un'altra guida, tres un'altra exposizione, nempe tres l'exposizione Zarle Carigiet, davent e davos las culisses. Esther Spicher, per da davai rotz un lunzia mesi, ella menia tres l'exposizione insieme con Felicita Fele. Las duas curaturas menia tres l'exposizione davent alle 4 in casa Carigiet a Trun. E da l'Ax comincia la Cinch, una guida pubblica in la Cularta. L'artista Donat Kaduf menia tre sie exposizioni Observazioni Obsessives e dà in vista entro i dettagli del concept da sia lavur. La guida è per Romance Tudast, zieva dopo in apero, la guida comincia la Cinch in la Cularta a l'Ax. E alla Cinch comincia sa meden in Cesa Planta un teatro, nempe al teatro Vent del Sud. Un teatro da Daniel Badraun, sotto la regia da Rika Leser, con musica da Bigna Guller, organizzò dalla Fondazione De Planta Sameden. Al teatro Vent del Sud ci comincia questa sera alle 5 in Cesa Planta Sameden.
1: Il calendar.
2: Presentato il Kino Open Air del Parc Nazional. Das 17 fino al 22 de Fanadur e nel corto del Ceste Planta Wildenberg a Zernetz.
0: E precis per quell'open air da Kino a Zernetz regalens in post minuts duas entregias libres se svogo gente a Kino ed ore libera la stet allora vele que forse la pegna da restirla andervi. Carly Jepsen, Call Me Maybe.

Bob Marley, No Woman, No Cry, dal 1974, e tiers il titolo di questa canzone, dopo una grande melincletta, Bob Marley. Non ho neanche managgio col titolo No Woman, No Cry, in giuna donna, in giun plangeuz, din per sé, in giuna donna, o elo managgio No Woman, Don't Cry. La versione No Woman, No Cry, semplicemente il dialetto della sua isla, che si è scuola. No Woman, Don't Cry, è il management di quel titolo. Vusta Gleis, al Chanel Rumensch, già vision avventi una pacifica fin d'evni in nostra compagnia. A Zernetz è fin al 22 luglio, da vendels 17 luglio, un open air da kino. Entil c'è ste Planta Wildenberg, organizzò del Park Nazionale, e ci ci vogu gente a kino, e ci ci vesgu gente, duas entregias libres, pa osa telefonir, al Pujuel Survegn, als biglietz libres, duas entregias libres, regalens osa al numero gratuit, es 0800 20 25 30.

0: Las novitats de RTR.
1: En vista din campionati da balla pei storic, ils consiglier sedrals Guy Pachmela e Martin Pfister gratulation alla squadra nazionale. E dann il Stadio Zenit mora sorprendente main il senatore repubblicano Lindsey Graham en la via decina da 79. Qua in dusels temas ozzales indisch. Al microfono Urs Müller, Biengi. Il Presidente della Confederazione Guy Pachmela ed il Ministro del Sport Martin Pfister han gratulato la squadra nazionale per la prestazione al campionato mondiale da Balapè in America del Nord. Malgrado la trompata nel quartfinale contro l'Argentina, si ricorda el in prima linea vidi una concorrenza straordinaria ed una squadra che ha captivato l'intir paese, ha scritto Pachmela sulla piattaforma X. Somigliante a Iertunada ward der Pfister, che ha guardato la partita live a Kansas City. La Svizzera ha scritto storie da Balapè, cura che l'ha contengito il quartfinale. Per questa prestazione merita ella gran rispetto ed un cordiale ringraziamento. La Svizzera ha perso il quartfinale contro l'Argentina con una 3 sventer prolungazione. Sventer 90 minuti stevi pari in ad in. Sventre il terratrembles desastrus in la Venezuela en redunt 10.000 persone senza tech. O sulla regenza transitorica Caracas construir chases provisoriques per las persones partucciades, in quales duen las famiglias viver durante il tempo de ricostruzione. Intanto il numero di un frendes ufficiale si augmenta in passa 4.300. Purmain 17.000 persone sono venite splessate. Davart il numero delle persone sparite nella regenza faccia una indicazione. Il 24 da cercle dura stremblì la terra nel paese sudamericano con una fermezza da 7,2 rispettivamente da 7,5. En il Stadio Zenit è morto il senatore repubblicano Lindsey Graham con 79 ventre corte ma greva malsogna, che ha confermato il bureau. Graham è stato senatore prominente del Stadio Federale.

0: Legislativa de South Carolina. Elva leva sco streccia agli adel presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Tranter autre Graham s'exprimi per inamidade della possanza en l'Iran.
1: La meteo.
0: Otesi per grande parte sulle lif e la montagna si formano in 5 nibels de cumulus. La temperatura maximale è 30-26 gradi in lenghi di nota, 30 gradi in selva e 32 gradi in la regione da Quera. Ed è da maune si detto sulle lif e di resta fitch ciaut. A Quera dati da maune intorno 33 gradi.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: RTR, il concert sin gewisch. Presentata florop.ch. Dulce salits florals con las pralines de maestrani.
3: Flotte ist es hier, ein Konzert zu Ingevus, Küste Domenica. Als du durch Lüll im Bellischem, die da steht, ist es ein Scheiß für Kompanie, mit Küste Bellora del Radio. Noch feins, es Jurischem in guter Fuss. La steht es neben Ancient Pi Pacifica, mit just Soundtrack. Final als du durch, Pudais der Trester, Nus, Torres Javus der Musik, Chavulais, Saludir, Aci Chavulais. Nun sind eins tot, Chatenset in unserer Bibliothek der Musik, der Schnulzes, Sur Hits der Steht, Chansums der Chorus, Musik, Instrumentella, Schlager, Techno, Chavulais, Rock e Pop, Blues, Jazz, Country, Toise Chavulais udir, al microfono e sua compagnia Versantel Tobia Faler, Javis Joasa, buon divertimento. Per le tre voci della musica è il numero molto semplice e gratuito 900-20-25-30. Le linee sono aperte e noi cominciamo con quella donna con la voce di Gera, la gravel voice Bonnie Tyler, la cantatura di Wales, ci è disprezzabilmente morta in mercoledì all'età di 75 anni. Non sta glenzi un grandissimo hit, una ballada di soft rock che tutti conoscono e ci oggi do probabilmente già a milioni di corse ruote di guarire un po'. It's a Heartache del 1977, in Deutsch ci sono vendite 6 milioni di volte e ci descrivo quell'anno in Svizzera entro il top 10 della parada dei hits.

0: Aloe Black dal Stedis Unies ensemble con Pegasus da Biena em chantò Chebel per nous ed ossa. Vens al telefon a David Kamenisch de Klostra. Bundi, sa David.
1: Ah, bundi, Tobias.
0: Sa David, ol guardò bala pe questa not?
1: Na, io va bom era, sto su tragi. Avrei sai che fosse interessante.
0: Que fisto interessant, ma disillusionant, se sot nia per la Svizzera, e fitch euforic, se sot nia per l'Argentina, naturalmente. Però, nous non discurins dal balapesta, David, nous discurins dalla musica, c'è taglenzosa. C'è ol per un giovis de musica, e da c'è vuol essere Gugent saluder con quella musica?
1: Poi faccio, Gugent, grazie. Io, alla musica della Cappella Oberalp, Abriel Ves Pugen Gevichau a tutti quelli che teglano il Radio Rumonch in Abiala Domenica. A naturalmente a tutti i Rumonch che in Sciog giù alla Bassa, ad ossa in vacanza del Grigium, in Abiala e fece buona Stadt. A queba, col bringt mir Glück, che mi feger, con la Cappella Oberalp.

0: La Chapelle Oberalp. Bring mir Glück, Kemi Feger. Già visò da David Kamenisch, el saluda con quella chansum a tutti i rumeni che vivono normalmente giù la base e che fanno le vacanze in Grigium. E da Klostra in cui David Kamenisch abita, genzosa direttissima a Farden in Valchons, der Hilda Czarner. Buongiorno, Duana Hilda.
1: Buongiorno. Io l'ho da fare a tutti i telli in Radio Roman con quella canzone per allerletzte Sonnenstrahl.
0: E quel taglenz natürlich fischgugend Julia Steiner con la canzone del Mieten. Duana Hilda, ho la plans per oggi domenica?
1: No, io mai, mi ho ciuldo, sto pluvendo in cia.
0: Per vide la cialur?
1: E ma fa c'è banco con il plevico e la domani quanti sono ora la sera. Ma così 30 gradi qua se la luce
0: da fatta per den
1: calire,
0: ma la sera è più frasch con l'osina bumi di or un po' la sera questo è più frasch. Duana Hilda nostra glenza Julia Steiner con la canzone del Mieten. Adela una buona domenica e un buon lunedì a sombriva già vigia della.
1: Yeah, grazie.
0: Addio, Donna Hilda. Addio.

0: Julia Steiner cul Mietenlied. Ja, wie schon der Hilde Czarner da Farden in Valchons. E da la Valchons gen so se Stuhl der Gianandri Janet. Bundi, Gianandri.
1: Bundi, bundi.
0: El o un javus de musica et una gratulatium anticipeda.
1: Hai, precis. È un mio pap domenica net a ot anniversari e lei è già vichar per el il Kükkelwalzer dal senga di Ländler Freunde e già vichar del un bel di hai
0: e qual ta glenzo sel Kükkelwalzer enga di Ländler Freunde sprech che se bap o dia e che legge gust vidal walzer e da del Gianandri già vichin avent una fich bella domenica
1: grazie fichut.

0: Ein Kückelwalzer des Engadiner Ländlerfreunde. Sowieso die Gianandri Janet de Stuhl, Elsa Lüde con quel Tötsch, a sia Bab Domenic Janet Ciotz, Anniversari. E de Stuhl, Gensosa direttissima in Valmüsteir, a Santa Maria, ter Marlene Solinger. Bundi, Donna Marlene.
1: Bundi, Sir Tobias.
0: Precis, Tobias. Donna Marlene, sia salut, Gessa C.
1: Mi saluti a tutti quelli che mi conoscono in Italia nel Radio Romance e ci vedo una bella domenica, desi una bella domenica e stare in passo un briva, ci desi chat e guardare su un po' da sai da bai per un po' e stare un po' pacifico con questi gelurs e tutti quelli che mi conoscono dall'Engadina e dalla Valmüsteire e di Italia, una bella domenica.
0: Ella hat tot rajum, de Pilier Pacific, stere zum Briva, bavera wanda. Name me bejer stress, jodaila domenja colofole. Tip top. Donna Marlene, Ella Gemüse, un touch dels Kastelruther Spatzen, der rote Diamant. E quel te glänzosa. Grazie della Donna Marlene, bella domenja Gemüse della.
1: Grazie.

0: Kastel Ruther Spatzen, der rote Diamant, Giovisio de Marlene Solinger de Santa Maria. Ella Giovisio, Gera Sumbriva, Gera Infrasciament, tuots ci patescen un po' della cialura al moment. E da Santa Maria, Genzosa, direttissima su Reviel Pass del Forn, a Zernetz, ter Angelina Gisler. Buondì, don Angelina.
1: Buondì, Sir Tobias.
0: A ci volesse la gugente saludir.
1: Ja, mes saluder, a prima linge a mes patinari sepi, e di vise tutto il buon, e c'è una bella domenica, e c'è una molenza per il sembel. E l'ora, di vise tutto questo che non sono mai, e questi titoli radio romans, con questi non sono già vise, e una bella domenica, e... E ci giova nel bel tempo che si salciocci nella sobriva. E vai vai in bless.
0: Alla fine del squins è stet e questa è una bella, su questa bella ciotla stet, l'ho tutta fatta la giù. E la giovisa un touch di Andreas Gabalier.
1: Precis.
0: Vergiss mein nicht, qual è pronto, qual è glenzo. Giovisa della in avent una bella domenica da stet.
1: Grazie, Fischer, del
0: grazie a Dio, Don Angelina.
1: Grazie, di stessa mai.

0: Andreas Gabalier. Vergiss mai nicht, Giavijo, dat Angelina Gisler da Zernetz per sia partenari Seppi e tuas citi la cugnoschen. E da Zernetz, genzosa a Savognin, lo es Marcel Dora. Bundiser Marcel.
1: Bundiser Tobias, con Marcel Dora Savognin. Il es cultoc da musica da Cappella Oberalp, mi könet Scraubünde. Giavijina della Domenica, sur tutta, che con il courage di fondare il nuovo cor romano da Zug, cor Majdo, si vede il cor vil e non si vede per exit. E questo è il courage, se lei si vede da Meyers Kappeln, più scavelti da Unteregeri, e soprattutto il John Peter Ufer da Steinhausen, che ci fa una massa lavoro e speranci castelli in nostro progetto.
0: Quello di Vigenz Ernus, boom success, Kulnov, Coro Romensch a Zug. E, non sta glendo, Cappelle Oberalp.
1: Grazie a voi.
0: Mir kommen aus Kabine.
1: Bella domenica,
0: addio, San Marcel.

0: La Chapelle Oberalp. Wir kommen aus Graubünden, Javijo, de Marcel Dora, de Savognin et El Javija. Con quel touch, bjer courage, a quels, tschegengia, o, bjera fortuna, a quels tschegengia il courage de fonder un nov coro romensch a Zug, perché il coro vell seja scholt. E ella non no explicit quel c'è in quel courage. Colò saia John Peter Ufer, Celeste Vasescia e Pius Cavelti. Nos giavegens ad els e genota gera fortuna con la fondazione del nov cor romensch a Zug e da Zug respectiv Savognin. Genza a Savognin, l'osnepe Claudia Barandum. Buon dì, donna Claudia.
1: Ah, buon dì tutti sempre.
0: Donna Claudia, ella... Sì...
1: Scusa.
0: Ella può dire, ella ha un saluto di musica o un saluto con un giavis di musica?
1: Ah, ne va, ne va si schaffe e vuole salutare tutto il spaurs, general, che questo saluto fatto con feng e impostato la mia famiglia in Engiadina, Cappella, mia mamma Vera Melcher e zotto su Tagli in Rad Rumensch. Nicolik Barandun no Tagli Rad Rumensch.
0: Gli stessi un saluto era del Spareschi?
1: ma generale sono di noi, ma era lì da co, questo cellulare guardava di noi, scucifava un cuffenco e pensava questo cellulare, femi cuffenco, era sempre per besti, ma i femi cuffenco, i stem per cuffenco, questo giotto. Per questo saluto con la bella canzone, eine Herde weiße Schafe. E bella domenica tutti sempre. Stesso un breve vostro.
0: Grazie, donna Claudia.
1: Ciao.
0: Bella domenica, addio.
1: Grazie.

Die fidelen Möltaler, eine Herde weißer Schafe. Già vi de Claudia Barandum de Savognin, ella saluta con quella chanson a Torres Powers, ci sum al moment vidal ferfegni in questo cialur. E quello intelligenza, già vi gera sum briva a tuats, ci sum al moment vidal lavorer, ori liber, ed era quel ci penferci ci vogliono, ori liber, gera sum briva e già del sulai. Vostra gleis, al concert sind ja wüsch, al Radio Rumänsch, questa domenica als Duders Lüll, al Nummer per der Tres, was ja wüsch de Musica, is 0 20 25 30.

0: Domenica vers Gianter, wo ist gleich ein Konzert Sündjavüsch? E quels de Savognin, quest ein Kreis tots Radio Oz. Zieva duas Javüsch de Musik, chavavens de Savognin, restens just de Savognin. Karin Luzio is al Telefon. Bundi, dona Karin.
1: Ea, bundi, Tobia. Ad anche ne denso cia la veia ciampi.
0: La via ciampi per ad essere un leino a cimenta gloria di Romenci, coloccia ten super. Dona Karin. Sì, a
1: minchia casa. Adiles giste salidar Claudia, a ile salidar tokel citerla nota gist Radio Romance. Ad ci vigir na bella domenica. Dives cugent la canzun da Pöla kun Alin Burg Indianas.
0: Quella vens mi sent. Grazie fiç pel telefon, dona Karin. Era delle in avventi una bella domenica. E
1: ma de
0: un pacifico lui assombriva con questi cialuars.
1: Ia. Yeah.
0: Addio, dona Karin.

0: Gola con Indianer, al giavus de musica da Karin Luzio da Savognin. E da Savognin, genzoas a Lyon per nos ultim giavus de quist concerts in giavus ter Hermina Palì. Buon dì, donna Hermina.
1: Bendito Dias. E adesso lessa lì da mia figlia, la Cristina Palì, che è stata bruna, si uom e dus giovens, a divisare la sina fede, bella domenica, alla tata s'allegra, dina che viene a iom, per quel che lascia un ciao, i sbunz capunz per el, e zana dina buiden capunz, a lui arom, le se un solidar special, e la gaggio di a jons, a divisa la del e tut bien, a dina bella domenica, alla canzun Ave Maria da Teofil Kleis.
0: Quella vens fa pronte, per esempio, che vuoi giusto vers giantere e la liet o fam ed appetit. Faccio adela una domanda un po' indiscreta, donna Hermina. C'è la segretezza per vums capunz?
1: Oh, capunz è per un mai bien, adesso hanno fatto buiden capunz, cosa hanno detto buiden
0: e
1: scuia.
0: E c'è la segretezza da sia recept? C'è fognir sia capunz o c'è bums?
1: Avevo fatto le scullandieghe, le messe le scorrie da fa, e lui fece un tebuion e lui groma e ten fornel e sento su un giucchigil e desciel ai messe capunz.
0: So, ed ora se tu hai più grande fam. Grazie Fitch, donna Hermina, per questo ricetto. Adela, una Fitch bella domenica.
1: Un grazie al Fitch, un grazie al Tobias. Ciao, ciao,
0: addio.
1: Ciao, ciao. Addio.

0: Teofil Kleis, Sonja Maria, Gevjodat Ermina Pali, Dallion, per sia figlia Cisto Brunen e sia famiglia specialmente per Aaron, che già ultimamente già anniversari de 10 anni. So, was ist denn alle Fin del Konzert in Gevjus? Al Püschel Flors, was ist denn si guadagna al Püschel Flors de Fleurop? Il Püschel Flors de Dots, wo a Hilde Czarner da Farden. Gevjus Bum Divertiment, cool Püschel, tramitens direttissima a Donat a Farden.
1: Il Konzert in Gevjus.
2: Präsentat a Fleurop.ch. Dulz Salitz Florals con las Pralines de Maestrani.
3: Las novitats der RTR.
4: Il Conseil federal gratulesce alla squadra nazionale svizzera sender al grand combat in il quart final. Una nuova ovra a tomara per la Svizzera, tenor in studi portas in tal implant mincion in 1,6 miliardas francs, ad e ot resti bel sic a ciaut con fin 32 grads en radion de cuira. De plide quals temas ad a Laura, dati os en las novitats de las 12, al microfon pro vus e Corinne Schmidt. Bien di. Il Presidente della Confederazione Guy Parmelin ed il Ministro del Sport Martin Pfister han gratulat alla Squadra Nazionale per la prestazione al Campionato Mondiale de Ballapè in l'America del Nord. Malgrat la trompada in il quartfinale incontro l'Argentina, si ricorda el in prima linea vide di una concorrenza straordinaria ad una squadra che ha captivato l'intera Svizzera, scrive Parmelin, sin la piattaforma X. Sumiliant tuni de Pfister che guarda la partita live a Kansas City. La Svizzera ha scritto in storia de Ballapè con cura che l'ha contengi al quartfinale. Per questa prestazione merita il grande rispetto ed un cordiale ringraziamento. La Svizzera ha perso il quartfinale contro l'Argentina con un 3 su inter prolungazione. La Procura Pubblica Federale ha instradat pre-inquisitions de varte observations de drones sur il labor de la Confederation a Spiez. Quai ha dice il Procurator Publik Stefan Blättler en vers el Sonntagsblick. De Kurt era vien conoscent kins aia observat drones sur il labor a Spiez, ca spionation probabel oral implant. En il Bajec, en la part sura Bernaisa, pascutesce la Confederazione de vart schmanaces atomaras, biologicas e chemicas. La polizia intercuresce ossa ce precisca saia capita, uscia al procuratur public. Sil suenter, vigna decis si bain e vigna avert in a procedura. In a nova ovra atomara en Svizzera, tenor in nov studi rendis quai ortvista economica. In tal implant portas der in durade da 60 ons minchon 1,6 miliardas francs, este fis passa 2.900 novas plazas de lavur. Que mussa in a analisa del Institut per la Prescutazione Economica BAC Economics fac per incumbenza da Economy Suisse. Las calculaziuns se basan sin in scenari con in nov implant che ges en funcziun al 2.800. Per la Confederazione, als Centuns e las Vishnankas, portas l'ovra tagliers directes de radunt 95 milions francs l'on. A conquai a l'exterior. En il Qatar è mort l'anterior emir Sheikh Hamdad bin Khalifa Al Thani, quai en la via decina da 74 ons scola regenza del Qatar comunicescia. Sheikh Hamad ha regi al Qatar

0: dal 1995 fino al 2013. Lura ha ses figli Sheikh Tamim surpiglia. Hamad bin Khalifa al-Thani a 30 auter baia già si l'emittore de television Al Jazeera. Sot el, il Qatar è candidato con successo per il campionato mondiale de Balapé al 2022. Alla Pusanza è el vini al 1995 con cupiciar ses bab durante un colp del stadi. Suenter als Terratrembels dieser Struss in la Venezuela en radunt des 2000 persones senza tech. Os vuol la regenza transitorica construir chasas provisoricas per las persones partucciadas. En quellas duen las familias viver durant el temp de reconstrucziun. Il dumbr ufficial de las umfrendas entan s'augmentas in passa 4.300. Bunamein des 7.000 persones en venides blessades. De Wartel Dumbach, de las persones sparides, ne falla regenza ne gines indicaziuns. Il 24 de Zercladur, veva la terra scuolata al paese sud-american, con una fermezza de 7,2, respectiva mein 7,5.
1: La meteo.
0: Oz dati anche neggiare indico un blech sulei e la montagna ai magari in cinz nivels. I vempo spefic ciaut con fin 32 gradi a Coira, 30 en sorselva a l'engedina bassa, a 26 en l'engedina nota. De maunt per loro magari dar in u lauter Orizi vers Saira, i resta però bel a fic ciaut con fin 33 gradi.
1: Vias e traffic.
0: Sin la Toscada a Tredis stagna al traffico in direzione San Bernardino tra der Cura Sit a Rottenbrunnen.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Pacific tressa domenica dal studio Schlül, col Chanel Rumänsch, naturalmente voca per Bala Peter, nos in questa mezz'ora nos guardenzi na vos il gioio di questa notte e per se c'è il Svizzera in pers e per se c'è l'Argentino guadagnò, nos commentate da Bala Pe Andi Vialand fa per nos una rivista del più importante gioio in storia da Bala Pe Svizzera da spezza 32 anni. E nos vens fatto una visita questa notte al Public Watching, ci desne fatta Sidrun, quegge Gialiet, ed era ciò era in mezzanotte che vava effettiv pubblic. Da là vens era un pertums intorno vens per solo studes, mia nom Tobia Faler, giavus un'interessante mezz'ora su queste zondas.
1: RTL, unic e simpatic.

0: mes dis sulle onde strumentes, tervis in avent, bum appetit. Als Schweizer spem di mena fer la valise, els un crudosor questa not del campionedi mondiale ent il quartfinal contro l'Argentina, als argentins em guadagnò con 3-1 la prolungazione, nos en giusto dians. E si sommi som la surselva, a Sedrun, em var 40 fans della nazionale, fat una not lunga. A Sedrun, ho quedò in public watching, in mezza not, e quart ans astrais, curso al giu, ho cominciò, e mi ince tornò extremo optimistics a Sedrun.
1: Cool, Schweizer Daten, sind fit, also in der Wienerbaum fit, in Sperre, in Gudonien, los sind sie in Teg Festival.
2: Du sonst sagst, dass die Jugend, wenn sie dir interessant sind, du sagst, du wenn du bei dir staunlich bist, bei dir das ein Problem, das staunen war.
0: Organizzò il public watching in mezzanotte al club da Balapeda Sedrun col presidente Franco Curcellas e per il l'evenimento d'era questa volta in mezzanotte sai il catering sto in Poter.
3: Oggi vanno a fare fix sempre, noi vanno da Biber, da un po' di gipfeli, se sto che non trovo mai vergevano se di una grilla, ma adesso da mia se noi vergevano se becchi, oggi vanno a spot più tenuto fix sempre lì.
0: Un per segnes direttamente dalla sortita, con una birra in me, oltre se c'è un bavia caffè, ma tu assi insieme è di agosto dal Balapè ed impostito dalla compagnia.
4: Che fa naturalmente plagiare, che non vai a sedrun in una chance, che non vai a venire la domanda della strada mi rausce in giù.
3: In discussione c'è in da quale mani, in da quale mani, quale è il bico che noi stiamo iniziando una discussione in te da ballapai, in te da tutto.
5: L'intero Valto Iegio iniziamo, una quadina c'è da flot, da Cesare iniziamo, una Miral Giugo iniziamo.
0: Tums dal public watching da questa notte a Sedrun, la reportage tiers, udins l'ora questa sera, 30 las 5 e las 6.

0: Nova musica da quest'anno, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Vostè gleis al programma Romance de Mezzdì. E noi vens la pola novità, c'è il Tums de Sedrun, noi è già udia per tuad sur le mitur. Noi vens c'è tu orvide, c'è il problema, qual Tums vavan be una tonspur per quello noi so udia vide tuad als radios, quello ans displeja fitch. Vostè gleis al programma Romance de Mezzdì. E dos a nins già, tales gratulazions.
1: Les gratulazions.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Domenica Zurgiantero, se giusto sto la mezza, oggi è il 12 luglio e ci sono gli anniversari. Ho la chance di pigliare incontro gratulazioni. Erce è bellissimo mora da stet e Gersa rongia ore libera a fare qualcosa. Forse è giusto in l'auto per ir col bike in un lode venti mani sull'aglio o a maise per il giantero. Per questo che dopo qualcosa boom. Gli stessi ci fa giusto se conosciamo qualche 5 anniversari. E so un buon momento da pigliare me al telefono e da telefonare. Mio nome è Tobia Faler, già visto in avanti una bella domenica e a tutti i giubilari un fin bel anniversario. Il numero per dir tre le gratulazioni è 920-2530 ed è per WhatsApp. Spo dir tre gratulazioni, l'ora semplicemente senza già visto musica 079-2070-07.

0: Maria, Homemade Dynamite, wuss de gleiches Gratulations, Sülcanil Rumänsch. E der Oz wo una tazza a qualcunci Oz anniversari, la tazza de RTR, quale survegn Oz. Qualcun de scuol. Rivede tres cu prima Oz in bunura. Es nepe Berta Maruc de scuol.
1: Jena, gran gust, ce pos regalar la tazza a la dina chistun a scuol. E la complisce Oz 47 anni. La Dina era fin questa primavera mia patrona e ella meina un hotel a scuola con grande engagamento, blera sovienza e è un lavoro efficiente per ella e mi ha gusto posso uscire dare una voce a monia di un piccolo grazie efficiente.
0: Quella tazza tramettens figgugent per posta direttamente a scuola alla Dina Gistum per sia 47 anniversari. Già vuoi un bel anniversario per essere lo plagiare per la tazza. E tu sei il Wuslander V. Gratulazioni e già vuoi la musica tiers per ci era di una ciozza anniversari. Spodir 3 0800 20 25 30 ed è per WhatsApp. Spodir 3 gratulazioni l'ora semplicemente senza già vuoi la musica 079 200 70 07.

Musica francesa, Joseph Camel ensemble con Daisy Bertonet. Vieux, che cosa il programma romano sul Gianter? E ci ci ha voglia, posso telefonare e gratulare a quel 5 anniversario. E giusto gratulare con un bel touch musica, non spiegare incontro tutte le giovane di musica che ci rivelano da accomplire. 0800 20 25 30.

RTL. Musica non-stop. Consempel Welts. Schuveriedes. E Hits.

figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì.

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

0: Boy, Little Numbers, col programma Romance Pacific Tres Lestet. Il telefono delle gratulazioni è stato Carl Motz e di con qual opera metà di a tua schiamozza anniversario un bel di da festa. Al microfono piglia con Giol Tobia Faler in avanti una bella domenica in Pacific CMS di. E stai bene.
1: RTL, le gratulazioni.
2: Il suo CMS di tal RTL. Con sempre Verz, Hits e Scovrides. Musica non-stop. Messo insieme da nostro redattore di musica, Dominique Pole.

0: Al microfon per vos è Corinna Schmidt. Buonasera. Am Ustedo a Jervinevant dach in Patinera. Las Votantas e dels Votants han accepta la iniziativa che vuol mantenere el glatsch artificial al center von Tauna, quae cun 56% de las vus. L'iniziativa era venida lanciada su enter quel cusè de Vishnanka, veva contr la veia della suprastanza refusà in credit da 1,1 milions francs per sanar la Patinera. Quai con l'argument che els costs seien memia auts a cauters projekts grons seien anc pendents a mustè. La Procura Pubblica Federale einstrada pre-inquisitions de wart observations de drones suril labor de la Confederation a Spiez. Quai adice al Procurator Pubblic Stefan Blättler envers el Sonntagsblick. De Kurt era venien conoscent kins ai observat drones suril labor a Spiez que spionation probabel ora l'implant. Enil Bajec e la part Zura Bernaisa poscutesce la Confederazione de Vart Schmanaces Atomaras, Biologicas e Chemicas. La polizia intercuresce ossa ce precis che sae capita, uscia al procuratur public. Sil suenter vigne decis che bain iveni avert in procedura. A conquai all'exterior. Enil Qatar è morto l'anterior emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, quai en la vedicina da 74 ons con la regenza del Qatar comunicescia. Sheikh Hamad ha regi al Qatar dal 1995 fino al 2013. L'ura a ses figli Sheikh Tamim surpiglia. Hamad bin Khalifa Al Thani ha tranter auter bei a Jassile mitur de televisione Al Jazeera. Sot el, il Qatar è candidat con success per il campionato mondiale de balla PL 2022. In una nuova ovra atomara in Svizzera, tenor in nov studi rendis quai ort vista economica. In tal implant portaste in durante da 60 ans minchon 1,6 miliardes francs, este fis passa 2.900 plazas. Que mussa in analise dell'Institut per la Prescutazione Economica BAC Economics fac per incumbenza da Economy Suisse. Las calculazions se basan sen in scenari con in nov implant che ges en funktion al 2.800. Per la Confederazione, als Gentun de las Vishnankas, portas l'ovra taglias directes de radunt 95 milions francs l'on.
1: La meteo.
0: Oggi stati anche in giara indicun blech sulei e la montagna ai magari in cins nivels. I vimpo spè fitch ciaut con fin 32 grads a cuira, 30 in sur selva, ad en l'engedina bassa, a 25 en l'engedina nota.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada A13 stagna al traffico in omaggio a direzione strada cura sit a Rottenbrunnen e da quintar con 15 minuti tempo de pliviadi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
3: Il suente mes di der RTR. Con sempre verts. Hits. Descobri-des. Musica non-stop.

0: Les novitats de RTR.
1: La patinera a Mustè resta al Pievel DJ alla iniziativa per salvar el glaccio artificial ed in Spagna se calma la situazione intorno all'incendio di Guaut devastante. Da più di quals temas ad Laura dati os en las novitats de las trais. Al microfono per vos è Corinna Schmidt. Buonasera.

0: Il labor a spiez che spionesce un probabile ora l'implant. En il Bajec è la parte Zura Bernaisa, per scutesce la Confederazione de Vartschmanacces Atomares, Biologiques e Chemiques. La polizia intercuresce ossa che precis che sai capita uscia al procuratur public. Sil suenter, vigna decis che bain e vigna avert ina procedura. Ina nova ovra Atomare en Svizra. Noch in auf Studi rendis quei ortwiste economica. In tal implant portaster in durade da 60 ons, minchon in 6 miliardes francs, es che fis passa du mele 900 novas plazes de lavur. Que mussa in a analise del Institut per la Perscutazion Economica BAC Economics fac per incumbenza da Economy Suisse. Las calculaziuns se basan sin in scenare cun in nov implant che jes en funcziun al 2050. En la Spagna del Sit è la situazione intorn l'incendi de Guaut dese strusch cun almain 12 umfrendes en tanza stabilisada. Quai comunicesce la regenza della regione Andalusia. Las lavurs de stizar se vanzien trander auter e per quecals vents sein se calmats. En la regione portugiada è però vinevante in azione 500 pompiers, soldati ad ulteriors gidanters. In sveglia già le prossime ore domani sot controlla completamente al fieu. Tenor indicazioni ufficiali a quel fin ossa destruì 7.000 hectare guaut. La cerchia su entre le 23 persone scavalien anche a dines cosperides continuescia in tant.
1: La meteo.
0: Oggi anche in giada in di combler soleil e la montagna è magari in 5 nivels. I vim po' spefic ciaut con fin 32 gradi a cuira, 30 in sur selva ed in l'engedina bassa e 26 in l'engedinotta.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada a Tredi statt die Colonna in direzione Zimmer Nardino tran der cuira sit a Rottenbrunnen e la quintar con 15 minuti de pli temp de viadi.
2: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di der RTR. Cun sempre verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

Vus al puls de la musica. Dal Semper Vert su il hit finta la scovrida. Usciva via, scola vita.

0: Las novitats der RTR.
1: La patinera a mostè restan al pievel di gè alla iniziativa per salvar al glatsch artificial alla mountainbiker svizzera Sina Frey va per la terza plaza da podest della stagione. De pli de quals temas da Laura dati os en las novitats della squatter al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. A Mustè dat jech vinavantina patinera. Las votantas ed els votants han acceptà la iniziativa che vuol mantenere el glatsch artificial al centre von Tauna, quei cun 56% delas vus. L'iniziativa era venida lanciada su ender kilgo sede Vishnanka, veva contro la veia della suprastanza refusà in credit da 1,1 milions francs per sanala patinera. Quei cun l'argument che els costs sei memia auts e che autos projekts grons sein ang pendents a Mustè. In la Spagna del Sud è la situazione intorno all'incendio di Guaut desastrosa, con almeno 12 umfrendes in tanza stabilizzata. Qui comunicesce la regenza della regione Andalusia. Le lavori di stizzare si avanziano tra l'altro e per quel che il vento

0: hat der Minister Uschia Selenski via Telegram. Es würde denken, dass ausser man nach der Diplomatie con il più importante Partenaris dell'Ucraina. Per sia successione, na Selenski anche nun na negins Kandidats. La politica da 40 ons era pir de pi inon en uffizisco Primministra. I dank der Sport, la Mountainbiker Schweizer Sina Frey, po festivar si a terza Platz der Podest della Stagion. En il Short Track ad Andorra e Frey vigni der terza der Vosla Victoria Schwedeisa, Jenny Riesvetz, alla Italiana Martina Berta. Kun Ronja Blöchlinger sko si Savla, Alexandra Keller sko Setavla, a Nicole Koller sko Novavla, an treis ultrajures Schweizeras dominiatra antra la Stop 10.
1: La meteo.
0: Oggi stati anche neggiare in dicun bler sull'elm e la montagna ai magari in cinz nivels. I vempus per fitch ciaut con fin 32 gradi a Quira, 30 in sor selva ed en l'engedina bassa, a 26 en l'engedina notta.
1: Vias e traffic.
0: Sie in l'autostrada a 13 stati colonnas in direzione Quira, poi trantach Rottenbrunnen a Quira sit. Jede quintach con 20 minuti de pli temp de viadi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: La patinera a Mustè resta al Pievel DJ alla iniziativa per salvar el glatsch ufficiale artificial. La mountainbiker svizzera sina frei va per la terza piazza da podest la stagion. A demaun dati puspe indicun bler soleil a temperaturas da fin 33 grads, versaira podessi dar urizis. De pli de quals temas da Laura dati os en las novitats de las cinch. Al microfon pro vos è Corinne Schmidt. Buonasera. A Mustè dati er vinavant ina patinera. Las votantes ed els votants han accepta la iniziativa che vuol mantenere el glatsch artificial al centro Fontauna, quai cun 56% de las vus. Il president comunal René Epp è content con il risultat ad ussa pon las lavurs continuar.
2: Grazie del GE, venga il glaccio il prossimo un bien realizzato, also nus meinose, sento qua GE immediat delle lavurs, uscire cinzo, is il glaccio ne vende il prossimo un bien puspe.
1: L'iniziativa era venida lanciata su enter che il cosè de Vishnanka, veva contro la via della superstanza, refusa in credit da 1,1 milioni francs per sanar la patinera. Quai con l'argument che il costo sei memia auts e che il autosprojekt grons sei anche pendenz a Mustè. In la Spagna del Sud è la situazione intorno all'incendio di Guaut di Zastrusch con almeno 12 umfrendes in tanza stabilizzata. Quai comunicesse la regenza della regione Andalusia. Le lavurs de stizach s'avanzien trantar auter e per quai quels vents sein se calmats. In la regione partucciada empero vinavant en acziun 500 pompiers giuldats ad ulteriurs gidanters. In sveglia già las proximes ures dumagnar sot controlla completamain al fieu. Tenor indicaziunsufficiales a quel fin ossa destrui 7 mili hectares guaut. La Cercia, sventa las 23 persones cavalien anche

0: Militär Ukrainais hat noch eines Indikations der Novomain attaccia in der Raffinerie Dieli Russa in der Region der Samara. Il Gouverneur der Region annuncia, chi aia da in Mord treis besatz. In avant, sei vni donne già chasas de bitar ad in bayec d'industria. Medias online reporten, chi sei rot ora fieus in der Raffinerie. Il Militär Russ hat noch eines Indikations, pia Jule noch passada prest 350 Drohnen Ukrainaises. L'Ukraina attaccesse de pi in temp Infrastruktur d'Energie Russa, quai sco Reaktion sin l'Offensiva. En icines Regions Russas a quai cejuna in ascersetze da Carburant. I dank Trina Novitat del Sport. La Mountainbiker Svizzera sina frei po festivar sia terza plaza da Podest la Stadion en il Short Track ad Andorra e frei venida terza da vos la Victoria Schwedeiser, Jenny Riesfetz all'italiana Martina Berta. Kun Ronja Blöchinger sco sisavla, Alexander Keller sco setavla, a Nicole Koller sco novavla, an treis ulterjures Svizzeres dumagnat antra la Stop 10. Rils Omens, nei bitte bestieper ils top 10, mehr Schweizer evni Dario Lilo sco do di Javel, also Sivan Vital Albin evni de Schnovavel.
1: La Meteo.
0: Demand, dat die anche ne jade indikun dec bler sulei, magra singuls nivels, versaira poi magari dar in ulauter urizi. I resche berofic ciaut, kun fine 33 grads en la region de Coira, 32 en Sorselva, a fine 27 en Lengiadina.
1: Vias e traffic.
0: Sì, in autostrada a 13, dati colonne in direzione Cuira, qua è tanto Rottenbrunn a Cuira Sit, e da quintar con 20 minuti di più tempo da viadi. Più avanti, scenesce al traffic sin plis trajekt all'autostrada in direzione Sargans, tanto Cuira Nord e Sargans.
2: Qua è stata la novità del RTR. Ulteriore informazioni chatai sin rtr.ch.
3: In la prolungazione della stazione finale, la Svizzera ha perso il quarto finale contro l'Argentina e su da quel giorno di Scurins giusto scoprossimo con il nostro commentatore da Balapé, Andreas Vialant. El dice che ci ha mancato il Svizzers per guadagnare, scuccia si può valutare la rola da Brel e Mbolo e ci fa zitto che si può trarre dalla prestazione della nazionale svizzera a questi campionati mondiali. E noi siamo stati questa notte sedrun al public watching in Bunurla Strais e noi relative Jazz fans sem in Controls per Café Cornet un per er con un bierin o l'otter. Per essere stati andrevi, mio nome Tobia Faler, in avent una pacifica domenica sera.
1: RTR, da nous, per vous.

0: Katy Perry, Last Friday Night, e nus discurinzo se The Sunday Night. Nus discurinzo se nepe dal balapè. Als fans della nazionale svizzera in trembloed in sem gio, questa not de d'un semifinal contro l'Inghilterra. Ma alla fine, als Argentins frenol Svizzers, la squadra de Murat Yakin ha perso a Kansas City al gio de quart final con 1-3 contro l'attuale champion mondiale in la prolungazione. Intanto, il Svizzers per mosa tornare a Cesa e fare la valise o l'Argentina col superstar Lionel Messi, ossa la chance di difendere il titolo dal 2022 in Qatar. Per seguito per noi al gio Svizzera contro l'Argentina, o nostro reporter de sport Andreas Vialand. Andi, scusumo il sentimento, zieva la sconfitta contro l'Argentina.
1: Gieie in propri sentimenti, Misha Dai, dinme un contenz all'os de quel che Svizzers han musau e prestau en quei giuca den quei turnir in general, dall'altrame un regge den tonene certe trumpade, in cert frost, po quocchi fos propri stau possaivel de Gudignan contra els Argentins, can osa bodau al meier nicken stai pi ferms, che Svizzers sil meins entocken che Brel Embolo a stu bandunai il platz so enter sia carta colchen. La Svizzera, gieie a perschuadiu a dau fe disciplinau, con son defensiv dau feit bain, Struss Chauvigny e Lionel Messi el giu che con intec clic fossi propri stau possaivel da battere al campion mondial. A parcoi mu dregge quella terrada schon un pauet.
0: Que fus di mene sto possibil da battere al favorit, ci o manciò la squadra da Murat Yakin per pisserir per quella surpresa.
1: Je propi pau, che magari quei pass decisiv è una vona al gol quei se un freit chi drova propi per battere in tal caliber scola Argentina. A lui si dire, je integral cleg, il Svizzers annosa ebbo dispedio e arbiter da l'Urvart, lui als Argentin stok e la prolungazione propi con un gol da Siemi. Ja, scodec muncau pau. Ma il Svizzers han priuò propi al maximum a Musau, chi san bomo tene pech con le smeres equipes in mon, ma ben chi sanne prender ente me un tals Dukes a dicta al Duke. Ma in sto edi che l'Argentins an os adine puspe musau non dece morale a quei turniere della fin cui vien decisiv. Vien Messi a collega semplicemente è un inega d'alza un po' la cadenza alla finale città, quels gols chi trova, quels gols decisivs a quei è in una grande qualità dals meiers.
0: De discorrere naturalmente do quella carta Kocna, de Brel, Embolo, una situazione decisiva in quel gioco, c'è di studio quello?
1: Yeah, Berlina capisce che quella azione mudrege al Svizzers, ed è che il VAR se non si so entra in faun in quel caso in Schwalbe, per me io se buddha to da capaivel, per me è quello semplicemente bo consequent. A Schockstrezins è un bain se vens consultat talas azioni ni tals fauls alla televisione. Quei forse propri in bonus osa, lesio di delle grandi nazioni. Io leso sbogliesci di che gli arbitri sa di staus in Argentina, ma la Frank Buschulau pels Svizzers. Moda l'autrameon, di al reglament clara main che il VAR asce se non si asce gli arbitri dat in a carta melna ad in giugadur che è bo giustificata, ad in quel caso se bustau in faul an virs Embolo mobain e la fac in a schwalba a cui anau, a che ostos puspedi in azione per mai bocca paiv, la Brel Embolo ai perciarts che il resta con quella schwalba sia seconda carta melna ad ascia ciecen ad a coquel facuoi. In quel liuk, lunch ne vende il gol, a questo enter ai in ad in, l'ucl moment era proprio si lavar del Svizzers, gie ai in a tuppa dat, che vuol castiau proprio l'antira equipa, scodè con altri splits in azione. Tupira, Musa Kuldet, osa sin Embolo, Sainz den Tombo, la finale va tutta si sperde di proprio in sport d'equipe, ma io spero che Brel Embolo a Giuseppe Prio non si chiede da qua, perché qua è proprio bo, stui vestre, di son ferm per suo Dius, che le conscienze da qua, che il sacco a faccia proprio un pauet in sbai, che tocca l'antira equipa.
0: Per la Svizzera è il turniere fin, c'è stia fazit del Svizzers in questo campionato mondiale 2026.
1: La finale a cun intec distanza a stel Svizzer si dire esser contents con quei turnier. La fina mira è stata da fa in proxim pass, in pass an avon, scriver in nief capetel historia a cun se qualifica per quei quart final. Per l'amprima gada pissi a tonte d'usons se quei reussiu. Il turnier a Frank Bonciet optimal per Svizzer con quei pari dat in ad in contra il Qatar, mo si zuentre nels propis se presentais co equipe, musau morale, disciplinau, dau in stupend balapai ed a schia e gudignau scors dels fans svizzers. Si dir an ihr giu integral klitsch ki an bo souvenir aus ella fase de KO, an tocken qua quart final gest in dels grons del Balapai, kula Algeria, de kula Colombia, nel souvenir duas nazions ca la Svizzera sto dominia sin svolveni a Schilonge qua elue gertiau. An en conto l'Argentina e l'equipe de Murat Yakin stad fegge de tir, Je mol da vos meunken simplement quels in 2% propi per e un fall pass el miez final ni forse ne gasti zon combatte per in titel.
0: Quattro squadre sono in centro del turniere combattendo per il titolo, al semifinale tra la Francia e la Spagna e tra l'Argentina e l'Inghilterra. Ci ho le smeldre chance?
1: Boah, greve da Dio, se tutto possibile, la Dio sta proprio concedere che in le smere quattro nazioni in quel dus mezzfinale. Si viene boh da in campione mondiale da sorpresa, c'è lu forza als inglese che valeva sco con favoriti, ma che erano forse boh gesch sil madem scalem sco, per esempio la Spagna, ni con son la Francia. C'è o stress osa da Dio in tip, lu gesch pi probabile als Franzos, per mai ein els propi quell'equipe che vala da batter per davanti campion mondial. Ma an els osa boh in super giugan quei miez final, nus el spagnol del final fit sempel. Scodet, i e tot pusaival, ad ils fans da balla poi quasasin propi salagras in qualche specie una quei turnier che valo a fin oz en in iamna.
0: Grazie Fitch, Andi Vialand per questa analisi, quel fazit e il sguardo in avos ed in avent sulla fase decisiva di questo campionato mondiale. Als giuse semifinal sum in Mardi ed in Marco di Saira, ad una las nov, tem Schweizer.

0: Es ist nur just ein Wenschpersonales Change, wo es der gleich L'Aktualität in Domenica Saira. Oggi bu nulla strais a cominciò il gio, dalla Svizzera contro l'Argentina, Gers varon dormia, otters però sono sto su per guardare il match, Gers alla tele, otters sulla taglia grande, al public watching, ciò qui ho do in Püslös, mil grol temp, na propri Christian Eivel. In public watching organizzò il club de Balapeda Sidrun, Landrin Gerber ho mis a posto al Svagliarin ed ho fatto una visita per guardare. C'è ci potesse essere l'attrattivo di guardare un match de Balapè in compagnia in buon'ora alla Strais.
1: Mese alla Strais la notte avanza alla Cristalla a mezzo drum. Spera il piazza de Ball sono taupen als Prems fans. Als Biesda dels denton anche un Ace Pins a faccias staunclas. Ma la motivazione letze se gronda.
2: Cool, Schweizer Daten, sind fit. Also, in der Wiener Baumfit, in Sperre, Cigudonien, also in den Tag festival.
3: Io posso, io sono giusto. Lei che ti prevede, io mi tocco le due.
4: Io sono sicuro che il gioco è molto interessante. Io sono sicuro che il gioco è un problema di staunare il baum.
1: Denton wird tot sein Staunkels, perché ti ansti giusto a sé e a baul.
4: Io sono venuto dalla sortita, sono stato in stato di Locarno. Adesso sono venuto da Doppletar. Adesso sono venuto direttamente per il Duke de Ball del Svizzers.
1: Tutto in tutto, sono venuto 40 persone con tricose, schlinge, scotch, sono venuto insieme per il Duke dentro la Svizzera e l'Argentina. Ise, più in tablic vi un familiar. E dei fans si trovano, quali sono optimisti.
5: Ehi, ven si dir greif. Du sin, per la Svizzera.
6: Also, io voglio la prolungazione. Allo detto che la Svizzera godoin con in dosina.
7: Du sind per la Svizzera.
2: Also io ha grande speranza.
8: Io da jetzt wenn Walter knapp, aber der Wurst wenn la Svizzera è dominai.
1: Punkt la Strais. Applaus you, wenn ich plequiet alla Sala Cristalla.
9: Der Traum vom Halbfinale. Er beginnt genau jetzt.
1: Tension ne Wendel und Chatter. Es sind 10 Minuten, ein prim Schock. Gol. L'Argentina. Messi, Coppa, Fans, naturalmente, un paio.
5: È una standard situazione, also in corner, efficiente dagli argentini, Klitsch.
1: La Svizzera prova a reagire, ma la balla lesbe proprio il gol. L'atmosfera si è un po' meglio. La Strais è 40 giugno. Embolo so vegnano in carta melna e la pausa sta da von esch. Als Fans recapitulation l'emprima mese dat.
2: Il gioco è fatto l'Ivs, le si udì buona mani tic de plip per la Svizzera, quei gol e dono se ci hanno servito in gol in standard, di quei de principi don.
7: Proprio per l'acqua, per la chiaggia, si baut, aber sembra in vina vam. Per me ogni seguire ha una chance, io ho un 45 minuti spesa, ne for tempo dic, di uspera un fec, ne quente ci godogne non.
1: Durante la pausa dati naturalmente etzichi de Baibere de Maillet. Organizzavo gli event al Club de Ball de Sedrun. Per il presidente Franco Curgelas, seque naturalmente tutto speziale, da Pinati in public viewing, mietz la notte.
3: Oggi vanno spike fix, sempre, noi vanno de Baibere, da un impau gipfeli, se sto che naturalmente vergevano se di una grilla, ma jetzt oggi, da mi ha se noi vergevano se becchi, oggi vanno spot bitte new fix, sempre, lei.
1: Ed erste public viewing on Chietlas dreis la notte, el se contents col diemba de fans, ci se mani.
3: Noi siamo sette stai su stai, noi siamo ancora in forza, quindi 20 persone, noi siamo ancora 40. A tu c'è fuoco a plagiare, mi ranziamo in balapai, le emozioni e tutto, qua è bì.
1: La pausa è finita e gli arbitri dati libero la bala per la seconda mese data al giù. I sede fratone alle 4:24, la Svizzera fa squetch a tutta Nina. Finalmente. E in, alla 67 minuta, tocca la Svizzera. La speranza tra i fans è più spesso nervosa, ma quella tiene in per minuti. Embolo, se vengono la seconda carta melna, è stato con quei abbandonare il Platz. La frustrazione è immensa. La Svizzera dà un po' più con 10 giocatori, e l'Argentina ne segue quei a far squitch. La squadra ci conta, è stata in e il gioco va alla prolungazione.
3: Io non so, ho un 12-15 minuti, naturalmente sono in gioco dopo il palco. Ho un nome, defender, da un'idea di tutto. Forza, fa incontro, provato a fare un gol, un shock. wenn ich auf der Lotte der Penalti ist, mir ansehe, ich da. Ich bin optimistisch, was ich sage.
1: Die Tensionen sind alle sehr groß. Ich bin pittu mit der Nationale. Mit den Innischen Bädchen. L'Argentina sieht als Kongol alle 10-12 Minuten. Aber es La speranza tra i fans di Sedrun svanesce plan su. E col terzo gol, quer davon la fin sei klar, o del sie mit dem Mietzfinal, bin nuet.
10: Ja, enttäuscht, mega schade. Haben uns eigentlich schon auf den Mittwoch gefreut, gegen England zu gewinnen. Aber jetzt, ja. Ist schade, weil die Schweiz ist eigentlich aus meiner Sicht die bessere Mannschaft gewesen.
11: Im Moment gerade greift die für welche Sinnwart in Grand Fan, vor allem in den Schweizers. Sinine war der Geschisse und Baptiste, der Dine war der Fan gegen Argentinien. Aber ich gehöre auch schon für die Schweizer und die Schweizer Spieler formal.
1: Das Tschun, Kuran de Tschun, als Fanzentrum Pai, es sperrt, wenn ich falsch urte in den Saal.
11: Also, es ist gut, wenn ich meine Jürgen, mir Solver zu gehen, du sie an der Lecce, und wir tut ihnen im Moment noch eine Wahn.
10: Das gibt jetzt zum Morgen daheim, die Familie ist jetzt nämlich auch wach und dann. Ja, heute Abend irgendwann geht es wieder ins Bett.
1: Aus, sie haben den Skisebist auch in normal Public Viewing. Die erste Minute sind der Cialjug sehr fein, seine Gimplika. Denn dann, erst der Schweizer Spiess, ist erst auch in der Nordschweizer Fans, wenn ihr Bildern bleibt auch schon spät. Er bin in Public Viewing familiar, kurz darum.
12: RTR. Al Campionato Mondiale da Ballapé.
13: Präsentiert Hyundai, Ochsner Sport e Comfort.

0: Vers la sees cul chanel rumänsch, e zie vu schebger bala pei la prima mezzura. Ninsosa ter qualcosa tua dotter, pros bruns e terrain sech, qual ois al moment la situazium simgeras alps in grigium, e la prognosa nu guarda or, scuscia que des prosma mensch bgera plövgia. La bella temperatura da stet, il bel sulall, sum un problem pa las alps. Lova mensch, las bestias pateschen. Nos reporter Lara Cacegno ha fatto una visita sull'alp Tejazu a Morissen in Lumnezia per guardare scuccislo la situazione.
1: Il sole brige giù sull'alp Tejazu a Morissen. Che si invarga 2 mm sul mar e ne gine splontes e ne gine umbriva. Mo pasc in pince Teja e la vista giù in Val Lumnezia. In una donna giovane con un festo in temeon ed un sorriso in faccia sta davanti la Teja de Len. Sandra Herger è per la quarta gas in l'Alp Tejazu a Morissen ed ella sente la caliva che osi l'Alp giella.
2: Smorveio che le spostire san fa comunque tocca noi ci flot, rosa senti in chon che la kipitation di ne pife, ha pical che vegn, ni pidi che sta e cal. Yeah, de sper hal du on semplicemente sin non te plievge.
1: Plievge ai denton gich po ple da Andrej. Et non las prognosas vegni quai e bua mi da al proxim temps. Il cao d'Alp Silvan Caduff a Jeke Awoz, in un cordial con il capì nero sul ciao. Tano el sentine els animals gli effetti della calira e scicira. El muossa sin una vacca che sta gies per el e che dà con le orelle perché c'è una venne smusces.
3: Os anni son sei di amusces, ston la lovrabia con le orelle e col ciao, la cua, per fare una venne quai. Stat in biasci e il cimoglio, tutti insieme, quei insieme schiancavano. Ancora un per ordinari luoghi in te che esponei che insieme te vende, che quei insieme che muossano che hanno insieme schiancavano.
1: Le vacche che ho sin l'Alp di Gesù combattono in ton buono con la calira. Un altro problema è la mancanza di plievgia che fa a dine venire più scecce il pasce. Pasch scecch sai più greff de miglia per le vacche, declara Silvan Caduff e va col meunzur il pasch che per par brins.
3: Poi hai effettivi un problema, la svegliano e ascia, può prendere tutte le biave. Il pasch fosse in blech, lo prende il chance sur il nutrimento, in cer quanto mava, sto un buve tondio del buon tedeo. De scia non è troppo avvisato svegli, che sto un bai per via, a quei pasch scecch mai in sbubo gen, poi hai ascia.
1: Con seriosa che la situazione Aidenton vera main an la pastura Sandra Herger ed il cao d'Alp sentiu de cuort. Il pi gran bel dell'Alp, che vegnem planeus con aua d'ina fonteuna, era vitz in sera. La donna de mence seasons va vitre quei bel e declara.
2: Quei bel cao è in des beis important per mes genetges, la stat. Io vai cao tres grandes pastires. Allora, tocca nere a quei funzionau gra che mai va sì. Allora io rasto telefonare a Silvana di te, lei va possibile. Io la giusto nega, io la son on contrattegia. Also lusto in flane schligazione.
1: E Silvan Caduff ha reagau immediat. E lasciau installare un ventil in ascinum nau se nu dader en quei bel. E gli effect è simples. Instal che l'aua cura trasò, siara quei se nu dader la spina del bel e lei per puspe cura l'aua sci livel vangiu, sentre che le svacca san buiu.
2: Aseva qui, si sper che il stand d'aua se sminue, se ne va a bas. Dei, qui che ho scoin una bulla de plastic, che aso qua non è mai in aria, qui a quel se va a bas, in cui che l'aua vangiu, arvel quasi la spina d'aua, lo ven l'aua. Si spera che le vacche in venne, anche là da Beiber, e io se plenio sì, poi va quella bulla in sì. Allora, si era qui a fare giù la spina.
1: In differenza, sente la pastura già ossa.
2: Che fa brutale. Quello che fa, che in Svezia lo cambia acqua, che va a perdere, se si sbudia in cifra, in Svezia è sempre nella cefada, che fa ciò.
1: Gidau ai pia. Sgulassi ad acqua con un helicopter è attualmente in opzione. C'è che d'un ton clar, la medaglia del clima vigna medaglia la vurs in tutte le Alps ed in Pifec. Da quai, ein Sandra Herger e Silvan Caduff per sua di.
0: La Lara Cacenzo della situazione da Dova sulle Alps in Grigium vide l'esempio dell'Alp Tejazu a Morissen in Val Lumnezia.

0: Vos radio de la fin d'evni in domenica saira, sciars 8 minuti ans la 6, nous ens pronti in super novitis del sport.
1: Il campionato mondiale de Balapé per RTL.
2: Presentata Hyundai, Oxner Sport e Swisscom.
0: Al campionato mondiale de Balapé in America del Nord, va che USA bence pel semifinale e il final. Il primo giorno del semifinale è in mardi saira alle 9 tem Svizzer, 30 la Francia e la Spagna. Quel giorno vengono a Dallas in Texas e un di più tardi in mercoledì giova era alle 9 l'Argentina contro gli inglesi. Quel giorno vengono ad Atlanta in Georgia. MotoGP. Un dizio va sia vittoria al sprint, il spagnolo Marc Marquez guadagnò per la 10ª volta il Gran Premio della Germania. Sul Sachsenring, il pilota di Ducati è partito dalla pole position ed oggi via libera. Sia ci si offrire Alex Marquez e l'italiano Fabio Di Gianantonio su un crudos. Secondo il giapponese Ai Ogura, terzo al spagnolo Raul Fernandez. Tutti due su aprile. La mountainbiker svizzera Sina Frey può festeggiarsi a terza piazza da podest della stagione. Dal short track in Andorra è Frey da terza, da vostra vittura svedese Jenna Risvez e l'italiana Martina Berta. Ronja Blöchlinger è da 6ª, Alexandra Keller 7ª e Nicole Koller 9ª. E noi restiamo giusto dal ciclismo, mudiamo dal velo di corsa. Mathieu van der Poel ha guadagnato ad Ussel una 9ª etapa ficiane me dal Tour de France. L'olandese dominò una gruppa di 4 sul tragetto finale super un 100. Per il ciclista di 31 anni è quella seconda vittoria ad un'etapa dal Tour de France. Al maio giorno, qual resta dal sloveno Tadej Pogacar.
1: Il campionato mondiale da Balapé per RTL.
2: Presentata Swisscom, Hyundai ed Oxen Sport.
0: Tend del sport e dell'attualità per oggi è di USA Plemetta Dia. Al microfono fa compagnia al Tobia Faler in avanti una pacifica domenica sera. Giodella State, e stai bene.

0: Il di dal RTL.
1: Oz con Ursin Kadir. Mustei vul salvasi a patinera. So entre grondas discussions e differenzas da suprastanza e parlament ha il souverän decidiu. Las votantes e dels votants han acceptau l'iniziativa che vul mantenere il glatsch artificiale al center Fonteuna a Quegnac knap cun 56% dallas vuschs. L'iniziativa era nida lanciada su enter quilcu sel da Vischneunca aveva refusau in credita din come i milions francs personal a patinera an contra la veglia dalla suprastanza. Quei quegli argument che il squash segge in menia alts e che altri proiecti grondi segge in pendenza, musti. Nella Spagna del Sud è la situazione intorno agli incendi d'Uaul con silmens 12 un frendas senza stabilizzare il feux de rasi bovinavon. Scoquai che la regione Andalusia comunicasse avanzan las lavurs de stizzad ils ciuncian pompiers giudaus ed ulteriurs gidonters ed era la cerca delle 23 persone che valane un scos paridas continuesci. El de cuors de dots quintins de visu controlla il feux ca tocanussa devastau 7.000 hectares Uaul. E noi sovem bocciata tematizzare la carta melancocna da Bre Lembolo al campionato mondiale da Balapei, che è a fin per la Svizzera. Azione e decisione leventan discussions controversas a quei bumo in Svizzera. La carta melancocna segi stata tupa, scrive la NZZ, ed in una combinazione da circostanze disfavorevles. Per la Bild-Zeitung Tudescia è la pitupa cocna degli antir campionati mondiali. Le temps commentesce che se una decisione dira denton logica, logica denton tupa. Alla Gazzetta Argentina, Diario Popolare, vesa embolosco un frenda dall'interpretazione severa della nuova regla, castigiaus per una svalba da pauca importanza. E della Grande Britannia scrive la Sun che l'Argentina ha gigudignau con 12 humans incontro la Svizzera con 10. Di Zeit Tudescia maneggia chi detti ge mai in bie moment per in tala causa, quei moment che u segi denton schon staus fich num favorevels. Schilunsch ils temas da dots domenja, jeu ge vigileun in a biala serata.
0: RTR Vita e Creta.
2: C'è il sen della vita. In una greve da monda, con sono un cinto da monda li giuffna. A tutti in gli squei fa vita a Creta. Per esempio, domandenus Dominic Caglia, che gli svenite per la seconda gamma.
3: Da contribuir a ti mincia de, mincia situazione con le acenas fermezze e der le vartez che ci inscreda, mantenere la pace in questo mondo. Mantenere il rispetto verso vis-à-vis.
2: C'è per voi il senso della vita? Lascia un negafaccio ponderazioni.

0: RTR Vita et Creta.
1: U jahres, conflicts, accidents. Il mundo ha attualmente in una fase di tensione aumentata. Conflicts entre Stadis, crisis politiques internes, aspustaments de puissance geopolitica. Vitier vegn in accidents scola catastrofa a Cromontana. C'è la spera persones giufnes, c'è la viver elles lur vita, c'è dat courage a confiert, c'è ei per els il sen de la vita. Vita e Creta invita el rom de domandas filosofiques questa stat persones giufnes per filosofar davart il sen de la vita. Hosp quella ga ei Dominic Caglia da Tinizon, ga Trentinons. El ha fatto il master in psicologia, pedagogia e romansch. Dapil il 2010 lavora ella sco collaboratura scientifica alla scuola da pedagogia a Quera, ad ella finisce un seu doctorat. A Dominic Caglia scrive e text romansch in tutte le forme e colors. Ad ella è gest venida per la seconda gamma. C'è la crea ella, ma rond si la situazione mondiale, politica, ecologica, economica, vid in bien futur per ses affons.
2: I va ben avant l'impression ci dat bleres persones ci on in respect anvers i vis-a-vis e ci in stot tinier ansemme con quelles persones per contribuir ad una in bon mond ci o respecte anvers la natura ci contribuisce alla pace in quel mondo e ci in sto tenere insieme con quelle persone e invece andare a pensare e noi persone sono alla possanza noi stiamo facendo.
1: Also, il senso che Minchin è sempre responsabile che va bene a suo contorno, se vengono di questo?
2: Che si può essere, ci Minchin può contribuire ad una buona convivenza. Yeah.
1: C'è un giaviseis per vostra fons?
2: Ima giaviseis in mond da pace, naturalmente, non si sono cose in Svizzera son privilegios, da vivere in pace e anche in una città relativ grande, e si chiede, potessi in the proxim time, nel mese del mondo. Ima già vesti che resto sia e ci dat in mond no ci rispettesse la natura e ci rispettesse il mincin e il mincin.
1: Mes mai ju dubis de fundare una famiglia da ve a fons in quals temps con us essa nussa?
2: No, anche il grova e mai ju dubis da mai ea ci vain proprio i privilegi da vivere in Svizzera. Si vivesse in una terra non ci è guerra, non ci è malsiera, allora e si vivesse la possibilità di decidere se lei è un fan di invece lo fischi in altre storie, naturalmente. Però con Svizzera che il grove ha mai di dubbi.
1: C'è molto per voi personalmente di vivere in una vita che fa essen?
2: Per me e vivere in una vita con sen in una vita non ci so vivere le sacche fermezze, non ci so passare tempo con chi ci fogo gente, sai che ho senti mastir, sai che ho una famiglia, sai che con il tempo libero o un mese, è proprio da sa facentar con cioses cins fogo gen cins feuerbein cins e per me us personal manch fischi us per example i romanci ma facent cu gen cu i romanci anti mastir i tungal cu gen an avant es un fans i schreif cu gen texts per romanci per me us gist in mond al romancia ins ceci data me blir sen ant la vita ja.
1: Se avessi oggi che via sen della vita è antica da gidare a mantenere a dar un bon romanç.
2: In a part, ok, per franc, yeah. Also, ok, un plaer de vas aer scuci mis fei che cicia se i lungaç cins dat an avant che us i romanjet che a fici bel de vas aer scuci che se sviluppa e scuci al formulesce già la dan prima construcțiun se.
1: Nu si vinge in una situațiun politică fece speciala con to quelle che sbeglia intorno a las uiaras con fece influenzescia tot quei vossa vita.
2: Si i vei vanti mis mince de allora vai mi anche peda da stib gir. Us consont con famiglia coins vei vanti moment di moment di fei et di mince de che da organizar ed er con luvrar ins sai a gugent sai ir bain ma profundar anti tema ci facciante magist però ie schon si sperci me dentro la televisione var las novitats e che c'è ci va manevel ja che ci et is un pitos na persona et no ja ci vin lo fich manevel ci sto pitos calart vor dar las novitats che ci interessante ja schon po senza pusanza ci so che bec influenzar però ma dai mamma insomma una persona ci so vain allora lasciare della parte e puoi spesso concentrarsi in mincia di
1: se vuoi svesse tutte le possibili dati da nes possonza essa vida c'è mi dasse per se vedi cargata plisse nella vita va bo
2: ma i pensi fiss in trist moment in stai da pleva a bitch, perché allora si può già morire. Per me la vita è avere mince di nuove sfide, mince di nuove sfegnamere. E ci crei fis donci contangessi in quel punto. E fis un bel momento anche la via detta, però se sono ci sono in una fase ci pensi specie anche in quel momento.
1: Come vuol dire insegna anche contanger il sen della vita?
2: I fis bel cins contangess che l'entren in una otta via detna cins pensa ossa saia proprio lasciar liber i va vivia i sen della vita e ossia mince cas si ves tot quels raps e la pusanza allora ea mi desa mince cas che la situazion da guerra anti contorn che è clear ci che os i tema ci e cins vot già evitar tut che la violenza ci dat e aver quel respect anvers enemi cin che fis per me fici importante a contangere ja? Però i creci deci che dat carstangs dati moments ci sa sfrogia ni ci dat conflict e che so bec mi dar con tutti i raps e tutta la pusanza ja? Ci dat differenzi interessi e a degna da starve l'ondret da cercer harmonia, cercer compromista, cercer una veia da pace. Ja?
1: È dato in verset che di. Alla vita due fa tre cause. Bagaggia una casa, nisco alternativa scrivere in codice, plantare una planta a servire una fon. Scautura weiss, was schon skritt gut ist, was es ist Mumma. An deiner Planta, so was imaginar, weiss ich hier schon plantau. Weiss in quei Sen, contongiu il Sen della vita?
2: Ich bagno, dass ich so gist im Moment viel contenta, perché ci tot is pilastres della mia vita constaten per me. Ich so contenta la lavor, e sono contenta con la famiglia, e sono contenta con Chai Sulom e di Curcin. però in mince domena lasciamo sviluppare in avanti e lasciamo contangere da ple. Yes. Yeah. Però io spagno se ci sono fici contenta in tutte le domene.
1: Senza di cosa constati con la vita? Voi svezzo a 39, quella continuescio, spronzo in una massa ons. C'è già visto adesso l'un che vi lascia ad ampli a vusezza per se vedi bene mia vita a fazzen?
2: I les gugenda anc vin avant far ricercia ant la Rumancea, che os ins ceci ocifme.
1: Che ricerca?
2: In tema ci facentesme fis da far in dizionari da frequenza da scazzi da plez, che vo deir il es gu, fis un proiect da rimnar is 5,000 plez is pi frequenz an romanj, is 5 pi savenz an di romanj. E kei conoscen dizionari ins ves puspe bleres opziuns da far an avand recerc, ins pures far tests, e con quels tests lo deir, con quel scatz de plez ci te sas, is te sen in nivel AD, A1, o con quel nivel de scatz de plez is te sen in nivel C1, che dat tu se fic ea bels projekt ci se resultessen da duschen dizionari o da duvrar lor quel test se vur dar io scusta ti con is scatz de plez in de scolas romances de las scolars e di scolars che fis ena domena et in otra domena fis da naturalmente la famiglia da vaser is un fans ci crescen et scucci se sviluppen da surmontar tot las sfides ci en colliedes con che e la domena da scriver lo fis bel da ver puspe catar Lorenzo Curas puspe da play time per scriver texts per romans consunt per la giuventetna lo ei dati im Moment schon viel Spaß per is juvenils, so is teenies, so se dit. Jetzt wies Bilder, schu schreiber an der Wand. Et domena da Hobbys für sehr puspe Bilder, puspe lora wer time da cantar, però che okay, vigno sem po la curta im Moment.
1: Quei gewies per dein sen a vossa vita. Se vos contungis sus po quals gewies, ni quals finamires. Was vossa vita lo buffet sen, fus quello in aspect negativ?
2: Aha, bon, i pains dinge schien a porta sa sera sa derva in otra, saim imaginar. Zdaste pe pensar che otras destins ci datu, che ci so capitar tut con una famiglia, et lo proprio la speranza ci tot va bagn, et che fis per me punct central ci la veto fosen e ci carteggia bagna.
1: O se per sumar quei antir discurs. C'è è il sen della vita?
2: Per resumar, è per me il sen della vita era contribuir a intimincia de a mincia situazion con las acnes fermezzas ed er las vertez che ci inscrei da mantenir la pace in cast monta mantenir la il rispetto verso vis-à-vis e tu tenia il vero il rispetto verso se e rispettare gli agenti già veis e cattare una veia da vivere che li già veis in convivenza con gli altri.
1: Dominic Gaglia, filosofont, la greve del mondo da varti il sen della vita. Quella a tutti gli altri episodi delle domande filosofiche in Flessing Play, RTR, Zutvita e Creta.

0: Echi che lavora bugen. A fa si a lavor con passione d'engage e trova mince to vacanzas. E Jesus. Il plaid vacanzas am flins struge la Bibla, den ton il concept de vos dir schon.
1: Si zunde Jesus a veinus col cercava ed in apospai i momenti roaus a quietezza. En fases de crisi sco siga zemeni, ancoriva el il discors con Deu. Ed amflava novas rispostas a nova fidonza.
0: Negin sto pia vi sliata conscienza shal drover waus, recreazion, shal a sto saravigni. Il paizem via dalla scienziada de religion Silvia Juan Gartman col focus in vacanzas su enter Astrid Alexander. Sort.

0: Vita e Creta, il plet si invia.
1: Pacchetta la coffra, sciata vos in sil mintiagia, semplement tre flat. Vacanzas, munten, libertat, a ricreazion, avventuras, a tanca energia, scuvierer novs logans, a crea moments non emblideivels. Silvia Juan Gartmann, a sco scolasta alla scola cantonala, ose vacanzas. Denton perus, cula faccio plaz in via.
2: Veis vos in leuc da vacanzas preferiu? Dati, insomma, caracteristicas per bialas vacanzas. Cei, di la Bibla per tu cont vacanzas. Lein entra in quelles domandas. Teo, nella religion, combinainus pil pli bo con vacanzas. Il plaid vacanzas amfli instruge la Bibla. Denton, il concept avos tier senza dubi. Il cascion, in cui era adina puspei pausa ruaus. Și zonda Jesus avainus col cercava adina puspei in momenta ruausa cui attezia. En fases de crisi, sco si gezemeni, ancoriva el il discurs con Deu ed amflava noves rispostas a nova fidonza. Ils giufnals a el envidau de dien in leuc pliro saivel per se recrea de lur charges, sta en cominonza e gude in abuna cevera en in bi leuc. Els han preu la via sot ils pais, megari și zon la naif, per contongere il leuc giavijau da cominonza. La scienza confirmesce che vacanze sen importantes. Psicologs e psicologas han constatau che oggi gis vacanze spia bia bain in jamna, ein per biars in bian diember da gis per se recrea. Ordavon seja important, se possaiva, dave fineu proiects importants, quai gidi da libera il ciao. Avunda temps da pacatà duaigi ins reserva. Tutto no, gli agen caracter e las circumstanzas da viver, seigen vacanzas activas in una scelta. Autors preferescen vacanzas pliro saivlas. Savens seigi important dan flein program che seigi in alternativa invers la lavur ni la vita da mincia di. En qualin ni an qualinna emprende bugent se c'è niaf durant las vacanzas ni s'allegre din scunters con autres persunas e bialas emozions. Important seigi ai an mincia cas da risguarda ils differents interess, ils agents e quels dels autres. C'è ein las pli bialas vacanzas ca vus veis fac, ni ca vus se veis imagina da co eran quellas pli bialas vacanzas. E c'è se veis azot fa per ve se miliontas vacanzas. Da cor gia vigeu a vus per mincia di in pim moment de vacanzas.
1: Il plaz in via de la scienziada de religiun Silvia Juan Gartmann. Qual anflese è la quotidiana da vendergis, ni tutti gli episodi sin Play RTR.
3: Per dire ciao dopo tutto questo tempo, si dice ciao baby ciao. Per dire ciao dopo quanto c'è stato,

Seal con sia balletze vuja del titel Love's Divine. Cantà, eien si cei bi, da picciantanees coligia quei crescevans. Se nus cantene zemmen, e quei da plica mo musica. Mince singula vuja importante, ma per ansemmen nesce la harmonia speciala. Ed exact quei fa o in cor. Cuminanza, confidanza e la fine mira comunabla da crear anzice bi. Ma da co contan con son mattaccias en cor? A da co hai mo paugs buats? Il arci musical e avon in permense facentaus con quella domanda. C'è risposta calam flau udis gestu entre las novitats, dalas nov.

0: Il è buon simple da filosofare davanti il senso della vita. E per quel che date buona in risposta universale, che vale per tutti e tutti. Il senso della vita è anziché personale, individuale. Per Bjars, già il senso della vita è in relazioni, il sviluppo personale, ad inflare in senso e agen agì. La fin finale nasce il senso leo nuo che nos decidin conscientemente ciò che è importante per noi. Tir Dominique Caglia, che lavora alla scuola di pedagogia queera e che scrive codici romans, è quei, per esempio, il lungaccio romans.
1: Per me, è vivere in una vita con sen, in una vita non ci so vivere le altre fermezze, non ci so passare tempo con chi ci fa gente, sai che io senti mastir, sei che in famiglia, sei che con il tempo libero, il mese, e proprio da affacciare con cose che ci fanno gente, ci fanno bene, ci e per me, personalmente, ho visto per esempio i romanzi, mi faccio con gente con i romanzi, anche i mestieri, i tungo con gente in avanti, ai infanti, e scrivo con gente texti per romanzi, per me, giusto il mondo della romanceia in cui ci date me blir sen in la vita. Yeah.
0: Domenica prossima filosofesce la tiradura dell'itta e mumma di una fonette a Nina Tomaget davanti il sen della vita. Io oggi vi la vusi in biale domenica con bia sen e bia vita. Io sono Claudia Catomen, sin su di.
2: Vita e Creta.

0: Il di der RTL.
1: Oggi con Ursin Kadish. Mustei vuol salvarsi a patinera. So entre grandes discussions e differenzas da suprastanza e parlament ha il souverän decidiu. Las votantes e dels votants han acceptau l'iniziativa che vuol mantenere il glaccio artificiale al center Fonteuna a Quegnac, knap con 56% dels votes. L'iniziativa era nita lanciata su enter che il Cusel da Vishneunka aveva refusato in credito di income i milioni di francs per senare a patinera in contro la veglia della suprastanza. Quei quegli argomenti che il squash segge in menia alz e che altri proiecti grandi segge in pendenza, musti. Nella Spagna del Sud è la situazione intorno agli incendi dual con silmens 12 frendes senza stabilizzare il feux de rasi bovinavon. Scoquai che la regione Andalusia comunicasse avanzano le lavors de stizzati il ciunci e pompiers giudaus ed ulteriors gidonters ed era la cerca delle 23 persone che valano un scos paridas continuesci. El de quars de dots quintins de visu controlla il feux ca tocanossa devastau siat mili hectares wow. E noi avevamo bocciato a tematizzare la carta melancocina da Bray Lembolo al campionato mondiale da Balapei, che è a fin per la Svizzera. Azione e decisione levanta in discussioni controverse a quei buoni in Svizzera. La carta melancocina si è gestata a tupa, scrive la NZZ, ed in una combinazione di circostanze disfavorevoli. Per la Bild-Zeitung Tudescia è la pitupa cocina degli antichi campionati mondiali. Le Temps commentesce che se è una decisione dira denton logica, logica denton tupa. Alla Gazzetta Argentina, Diario Popolare, vesa Embolosco unfrenda dall'interpretazione severa della nuova regla, castigiaus per una svalba da pauca importanza. E della Grande Britannia scrive la Sun che l'Argentina ha gigudignau con 12 humans incontro la Svizzera con 10. Die Zeit Tudescia maneggia chi detti ge mai in bie moment per in tala causa, quei moment che u segi denton schon staus fitch num favorevels. Schilunsch ils temas da dots domenja, jeu ge vigeleun in a biala serata.
0: La Saira ter RTL. Concepto verz. What a day to blame it. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

Vus al Puls de la Musica. Dal sempre vert. Suri hit. Finter la scovrida. Usciva ria scolavitta.

0: It's Hit the Start. Per Tai. Per Mai.
1: Cercavo un mare calmo e ho trovato te.
0: RTL. Simple Mind.

Menja, de Men Rauch. Anna menja e chatrina, nese warsch la barbolina in rudé intorn el büll stan e laven lin e tüll. Tante reinti bader leiven, e riaiven, e schflatscheiven, daiven silse, feiven mords, daiven juvels, feiven sorts. Qua capita supervia jon e passa speravia. Nianca mux intorn el büll, tottes laven lin e tüll. Kurzels Woll weint in Jasse, rien tottes se quai squassa. Menge be, kulcesch bassa, tira su plü gref il fla.

Ordi il calendar pur il. Metti il plat se il chapi e gli angdeis or belle bi. Mette al seculir, polora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.